Ha!

Amour, de Florine Darms. O ti cara dolce flur, ciasti po mai refac, che mio cor, da dot sinsur, splonte pece shish verfac. Sasti cara, c'è quei che la tonda rugena, che sto sci de buona foi, te adina mo luda. Io la floma, dell'amour, che a cefau mio pauper cor, per toi, dolce cara flur, ed osardenel trasò.

Or dal cialender dal paur. Nüvel cocchen dalla saira il di davo, bel di da faira. Nüvel cocchen la daman, ant la saira un pantan.

0: Las novitats der RTR.
1: La sicuranza da Terra Trembles en Svizzera devenir reglada da nov a Berna van las opinions de part. So enter l'incident con una drone a Leipzig, la Germania fa responsabile la Russia, l'UE e la NATO se mussen solidaricas. Ad oz cuvan velsa nivels magari al Soleil e ven propo speflot ciaut con fin 26 grads. De pide quals temas ad Laura dati os en las novitats de la SIS, al microfon provus e Corinna Schmidt. Biendi. In Svizzer do venir reglada nov chica finanziesche als dons schidat in Fitchgref terra Trembel. Si warte noch la Kommission del Gusse National do la segerada an contactals terra Trembels sco quacidat mincia cient ons esser en la responsabilidad individuala. Pirter in terra Trembel ank begreif do la Konföderation pod eich obligar totals proprietaris di mobilies de surpiliar in a contribution limitada. La decisione della Commissione è codata con 23 incontri di 9 vus. Il dezembre passato aveva il Consiglio del Centunz refusato la proposta del Consiglio federale che vuole una selezione con una assicuranza. A con quai all'exterior. So enter che la Germania ha fatto responsabile la Russia per l'attacco con drones a Leipzig che ha fatto naufragi, dati sostegno dell'Europa. Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato la solidarietà con la Germania. Adesso musa avert in vers sanzioni che la Germania ha annunciato contro Mosca. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, benevente madema mai le sanzioni, le comproves seien claras. All'incumbenzante dell'exterior della UE, Kaya Kallas, ha dicht, kinsvese en autos paese che la Russia provocasse ad ina plific. Per quai, se centia la domanda, co kins possia stramentar Mosca dat anch ir plilunch. In unserer Stein in Germania, la Marina Tudescia hat einen starken Success in der Rakete Ballistica. In der Fregatta in l'Atlantik del Nord hat einen starken System der Raketes Israelian, schola Marina Kommunicesche in vers l'Agentura der Presse Tudescia. Il Test sei venit nie secret. Per l'exekution seien duas Fregattas Tudescia venides transferides in il territori tranter l'Irlanda all'Islanda. Al Test ai Musa, che il sistema possa venire duvra con successo del sbastimento Tudest, ai non vinavant. Le rakete contangen in una distanza da passa 500 km. Ossa, deve venire presentata als plans per comprare le armi. Ad en il proxim Orient, l'Iran ad el Stadis Uniz an de novamein attaccia in lauter. Il Stadis Uniz ante noch agenes indicazions prendi en mira basas de las gardas de revolution. In sei attaccia positions per la defensiun de l'aria, systems de radar, schoer apparats per meter mines. Ter in attaccia americana en il sit de l'Iran sei venitucia in a casa, nur che ni veniva gist festiva in a nozza, scriva l'organizzazione de Git Meselina Kocna. 4 persone seien tirs venides mazzades, ulteriores tirs seien venides plassades. L'Iran ha sgula attacce sir saira alla noce, le fine mira, en stades bases americanas en region. Attacce con drones a raketes en venides annunciades en il Kuwait, il Bahrain, alla Jordania. La fin demna, el conflict tranter l'Iran del Stadis Uniz per la prima giada de PMNES buspe escala militar mein. In guaiteril Sport Tennis per Belinda Bencic e il US Open ja a fin sent la prima ronda. La Svizzera, cavaliva scola nummer 12 del turnier, ha stuissu de Comber alla Kazaka Yulia Putintseva, que con 6 a 4, 5 a 7 a 3 a 6. Con Bencic, en entant tutte le 4 donne a domen Svizzers, che sono qualificate per il tablo principal, codat ora su enter B in a partita. I dankteril Balapé, en la 6 avla ronde della Super League, an als Young Boys surpiglia la testa della tabella. Ils Bernays han gudegna ir seire la partida ordeifer encontr Turic con 4-2 ad uscire surpassa Lugano. Um del Gieu esta Christian Fasnacht, ca dist saeta 3 gols per Ibe. Con il hat-trick AL pude festivar ses 100 gol en la Super League.
2: La Meteo.
1: Ostati sven Suleil magaki magari vels de nivels bis spes, so entrinne de man per past frescia cun 30 graz, elendi di notte, cresce il termometer l'ora bis spes in fin 20 graz, elendi di ne bassa, ad en sur selve basti os per fin 24 graz, ad en la region de cuire per 26.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informations chatai sin rtr.ch. RTR. Unic e simpatic.
1: Marco de Bonura, idis 5 pasale 6, es un ledina scena in bundi. Ci vigerin bun prim caffè. Bele, secondo me.

Las sedi din quart al marco di bunura, con la domanda quantas iades vaivet vo fin già otza bunura? In edà creia nua ci des usce contagiusco al suosdar, non sa che ci va a vo, ma be fin già compensarvi il suosdar capita almain a mai. Hai e è pretendo so proprio cine ja de cine da proprio nö ci se da usci in avanti sco al suo star. E l'interessante è che qua in da bi prono umans, ma vem pare er osserva prolz scimpans or prolz chans i uces sco ci pare. Perché qua es usci in nis fin ots pro nö mo proprio clair. Als experts nanan proprio la risposta ma differentes ipoteses. Per esempio da quella del usci nomna sistem de Neurons de Spiegel, Spiegelneuronensystem. Cina vuol dire ne otus, co c'è kun observar ad ina persona, ci suosta, venien activades regions de nos cerve, ci sun lura punta responsables per far la listessa action, giuste. Di mena, vuol dire c'è non a poden anca far grond, i capite simplement, i des grif de bremsar, c'è non lain o nöa. C'è vis-a-vis, comainza a suosdar, is la chance vaira gronda, ci dà loro appunto in domino. Ma per una tesa sono gli esperti loro da per una al suo star vaglia in pabocco in una piccina ricreazione per la corp. Di mena fa bene e per qua è semplicemente far più lungo e più da dot possibile. Nel melder giusto davanti all'uagino. Le stesse di te, buon dia.

0: Io penso che uno dei due per la prima volta, ma ora è l'ora bot uscì in avanti, l'isbot qua al primo di 18 a grigione, mui ne ha da dormire e preparare sarà fin già bler, pensa o spera almeno, ma io stesso vengo a domandare ad Andrito Maget al farer de schluppez de tron, svesser, c'è già da appassionare, c'è chi ne può l'ora mancare sulla lista tenorel.
1: Perché c'è dur, se io fai importante in perspective che sa osservare la salvagina, perché in zaschia è buon blida che vien più popolare popolare le camere termiche, poi vengono ad essere il top in, l'uso che pesce la buisa, la munizione, in bien sacca d'os, buon scalzes, a quel caso naturalmente un buon blidai, il vinars per far vivere qui ad Alpreda.
0: Allora, sperando che ci dà blers motivi per questo da far in viva, la ciaccia grigione, la ciacciotta grigione comincia domani. E Claire, il grandissimo tema qua per noi.
2: La tensione cresce. Il plagiaio è con RTL in fevra da ciaccia. Annunziai la preda mincedì alle 10.30 live in l'emissione da radio e guadagnai la patente da ciaccia per l'on proxim. Partai con us vostre fotografie dels pli bels moments da ciaccia e la saira, tramtre le 9 e le 10, procurai nus per buona atmosfera con il saliz da ciaccia. RTR, al puls della ciaccia. Adina e cura che vos volais sin rtr.ch. In bocca al luf.
0: In 5 minuti sono le 6:30.

0: Це Іза Коріна Шміт із фронту «Коліс новітат».
1: In Svizzera dovevano regolare nuove cicche finanziarie als don si dati in fitchcrefte a Trembel. Si vata noch la Commissione del Consiglio Nazionale della Segerada in contra tals terra Trembels scocco che i dati mince cent ons esser en responsabilità individuale. Sender che la Germania ha fatto responsabile la Russia per l'attacco con drones a Leipzig che ha fatto naufragi dati il sostegno dell'Europa. Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato la solidarietà con la Germania, adesso musa averte in verso sanzioni che la Germania annuncia incontro Mosca. A Pavelin de Bencic e il US Open già a fin sventer la prima ronda, la Svizzera cavaliva scuola numero 12 del turnier, a stuiso da Comber alla casacca Julia Putintseva, quei con 6 a 4, 5 a 7 a 3 a 6.
2: La meteo.
3: Presentata la Source IT AG, vos specialist IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Gerade später in die Kunde Blair Soleipel Grisjun, wie qua il apoia darin per nüvels bispes, in inge di not, tor kun seipel plagiare in ajaca picciodina, ozo bonura, not passada stat nempe vaira freischa, kun 30 graz, ma et la venia lura picciot, fin 20 graz, maximal manch oz. In inge di na bassa, i sur selva la 24 graz, oz maximal manch i pala region, da quaira dai oz fin 26. Pronz Eschna, ma ci später mo fin les Sets, dann der Rotter in das Semperwärts. Mr. Mr. O Idela? Lola Young, papro RTR. Dino mo fin les Sets. Bill ischet, con ui duvisin bel Marcodì.
2: RTR. Mes Radio, mia lingua.
0: Qua ci tocca per Tina, però con musica romancia, vinde Giganto.

0: Ni era momento de ordelita, se buonura con la grandiosa voce di Lola Young, vainci avanti le set.
1: RTL Impuls.
0: Benedetto Vigne, con sei in Pisa Mainz, pel tempo de ciaccia ci sta davanti porta.
2: A ciaccia geva Barba Peder. Barba Peder faceva parte di una delle solite sgruppette da ciaccia auta. La da Mountbout era el indels da vos che compareva sin il post tradun. La vestia dira maldrizzata, la buis a mese sulla spatla, il spivel en blidà. Durant l'acción era el pel solit il triber della selvagina, sets duciava el darar. Ma la saire scorchils ciaciaders manavan sin la plazza dal vich la preda, steva el gugent il pli davant, scoscel aves fa giù l'animal. E qua giaceva il senender superbi, sin la punta del rapit, circondata spires mirveglias, incines cesarines, ma soprattutto la buobanaglia della Vishnanka. Con la frascia in bucca ed il foltra ligiant, pareva il bellezza cirf da mo dormir, ma el era definitivamente pront per il mazzler. Se la gruppa seseva l'ora più tardi in compagnia vit la canorta dalla steila, era Barba Peder quel delle pli belle schnoccas, quel delle pli stravaganze raquins della ciaccia. Quel zaien fastizzà intermenta tir contra i scornas, ma deplorablemente mancantà quel. E da qua è simil. Ma quel zaien saietà in acerva vaccia scomandata, qua in arrequintaveni bec, usi il pli motrantarels da vos noda. Dic però na festivavan il ciacciades bec l'urclec, per si la damant suenter geva la ciaccia vinavant, la ciaccia da Barba Peder.

El marco de bunur in compagnia de DRTR spranza al comenzà bain per voi in 10 minuti le 7. In ottobre vain de quelle cenzons, als verms d'ureglia uniade dodi, ne vanno più ordel c'è. E questa qua? E sbagliate da quelle, so? Ma per c'è nessun oz la soletta, ci va ci blond tras bureau per l'aina quello se giusta il meldere insieme, lo?

0: I vanneer vind je Dudi Irwin per moment in grond thema ed in grigione la raccolta c'è davanti a porta previ della sudina comincia per esempio la flash quella la raccolta quest'on dusifnes più bot e questa allora era il civin discuta la festa de vincia le fin di fne civain quest'on a Maiaville ci di desfincia stat in eada quello quella sa tutto il comune in lune de festa mincion in inotter le il region i vin de gusta mangia e qua da venerdì fin domenica. E ci vale la pena da fare una visita quando di BE, qua è fin già dichiarata una sua propria idea di vin, l'accademica di vin in giardinese Miriam Grigiot.
1: Noi veniamo alla Borgogna da Vimporta, la signoria si nomina la Borgogna della Svizzera. E qua veniamo vins stupendis d'una buonissima qualità e c'è la buona notizia che costano erbger meno di quelli della Borgogna.
0: Dimmi per questo non abbiamo plans per la fin d'evne, una visita alla festa di vin a Maiaville dura una buona idea. I cocci guardano appunto qualità della nada vancisis del vin, quello era il nostro tema, dove le sette. E le sette in tre minuti.

0: Las novitats der RTR.
1: La sicuranza da terra trembles in Svizzera deve venir reglada da nov. A Berna van las opinions de part. So enter l'incident con una drone a Leipzig, la Germania fa responsabile la Russia. L'UE e la NATO se mussen solidaricas. Ad oz couvren vels de nivels magari al soleil, i ven però puspe flott ciaut con fin 26 grads. De plide quals temas da Laura, da di ossel las novitats de la SET. Al microfon pro vos è Corinna Schmidt. Bien di. In Svizzera deve venir reglada nov, chi che finanziesce als dons si dat in fitchref terra trembel. Si vata noch la Commission del Cusedels National, duella segerada conter tals terra trembel sco qua chi dat mincia cient ons, esser en la responsabla dat individuala. Pirterin terra trembel angbegreif, duella Konfederation podeich obligar totals proprietaris d'immobilias, des rupillar in a contribution limitada. La decisione della Commissione è crodata con 23 e con 19 vurs. Il dezember passato aveva il Cusedels Centuns a refusare la proposta del Cused federale che vuole in associazione con una assicuranza. A con quai all'exterior, so enter che la Germania ha fatto responsabile la Russia per l'attacco con drones a Leipzig che ha fatto naufragi dati sostegno della Europa. Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato la solidarietà con la Germania ed essa musa avert en vers sanzioni che la Germania ha annunciato incontro Mosca. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, beneventa madema mai le sanzioni. Le comproves seien claras. L'incomensata dell'exterior della UE, Kaya Kallas, ha dit «Kins vese en autors paiais che la Russia provocesce ad ina plific, per quai, se centi la domanda, co kins possia stramantar Moscow dat anc ir plilunch». Anus Rastein in Germania, la Marina Tudeste ha testato un successo in una racchetta balistica. In una fregata in l'Atlantic del Nord ha testato un sistema di racchette israelian, scola Marina Comunicescia in vers l'agentura de pressa Tudeste. Il test sei venite ni secret. Per l'esecuzione seien due fregate Tudeste unides transferides in il territorio tranter l'Irlanda all'Islanda. Il test ha imusa che il sistema possa venire duvra con successo del spastimento studest a non vinavant. Le racchette contangen in una distanza da passa 500 km. Ossa deve venire presentata als plans per comprar las armas. L'Iran e del Stadis Uniz hanno nuovamente attaccato in lauter. Il Stadis Uniz hanno noch acenes indicazioni prendi in mira basas de las gardas de revoluzione. Ins aiatecha positions per la defensione dell'aria, sistem de radar sco apparats per meter mines. Ter in attaccia americana en il sit dell'Iran, saia venitu cia in a casa nur che veniva gist festiva in a nozza, scriva l'organizzazione de GIT, Meseline Kocna. Quattro persone saien la tirs venides mazzadas, ulteriores dies saien venides blessadas. L'Iran ha sgula attaccias ir saira alla noce, la fine mira, en stades bases americanas en region. Attaccias con drones, racchettes en venides annunciades en il Kuwait, al Bahrain, alla Jordania. La fin demna è il conflict tranter l'Iran del Stadis Uniz per la prima giada de PMNES buspe escala militarmein. Un guetteril sport tennis per Belin Devencic e il US Open già a fin suenter la prima ronda. La Svizzera cavaliva scuola nummer 12 del turnier ha stuissu de comber alla casacca Julia Putsineva quai con 6-4, 5-7, 3-6. Con Bencic e intant tutte le squadre dunes e domens svizzers che sono qualificati per il tablo principale crudats ora suenter be in partita. E dankt der il Balapé, en la sisavla ronde della Super League an els Young Boys soppia la testa della tabella. Il Spernais angudinja ir la partida ordeifer en contra Turic con 4-2 ad uscia surpassa Lugano. Um del Geu è sta Christian Fasnacht, kagist saeta 3 gols per IB. Con il hat-trick a el pudi festivar 6 centavel gol en la Super League.
2: La Meteo.
1: Os dati svens sulel malgrakia magari vels de nivels bi spes sventrine de man per part fresche und 30 grad elende di notte kreschel thermometer lura bu spes in fin 20 grad. En lende di ne bassa den zur selva basti per fin 24 grad ad en la regione de cuire per 26.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informations chatai sin rtr.ch.
1: Hai appena ci sta scritto settembre sul calendario, viene da c'è di scurire naif, almeno qua per noi in grigion, per le spendicolare si spiega tambo, dai i nuovi indirizzi da far naif. E quello è il nostro tema, scopro, è un'edina scena, buongiorno.

0: La raccolta palanada de vin 2026 a Quiston comincia a fin trais evnes pi bosco. Usitano va in reportà al ciot il sud della sta ampisera cialua dera più svelt madura i quaesco ci parla con una fitch buona qualità, conferma ir la sommeliera e esperta de vin.
1: Quai ci vuole sono in una gada rasau con puro de vin del grigion, ven questi giri in fet bianon. È stato un po' di stress naturalmente per loro, perché quella calira e il grigione stanno naturalmente in un po' più esatto, se è stato un po' di cose che sono cresciute. Poi naturalmente viene un altro esperto tra i giamni e vanno, che quello che è planizzato fa naturalmente già no, perché aber poi viene un mince in on, soprattutto per il grigione tra ciò in febbraio e in
0: Tunabain postuit le sorts del Pinot Noir e Chardonnay ci crescen il signoradi sin special manch robustes. Mas bando quello rapproce erant il maiol?
1: E traccia le scismusse rasdais in Pinot Noir a specchio sonda quai vince le vigni sin bien roman spolmondic. Abbiamo traccia cin senta si giro la stat. Quai un tic pli chaud, quai un tic pli più intensivo, non so, io traccio che quando si gira in vince ti senti solo l'intensità dell'acqua.
0: Ma se qua è stata proprio il uscita questa vina dura più di primavera, sta 2027, curce non potendo dura il degustare al prodotto finale. La prognosa, in mince caso, impromette Soninea da Blair e al prezzo, qua è il son clair, questa vina para da sciala su. Ma allora, cominciare a fingere a spagnare. In 8 minuti sono le 7:30. Ben mercoledì.

0: Tot in papi coce in riso, c'è buon'ora, grazie a Pink. In tantles sette e mezza, Corinne Schmidt pronta con le novità.
1: In Svizzera dovevano regolare nuove cicche finanziarie als dons che dati in Fitchgräf terra Trembel. Si vatta noch la Commissione del Consiglio Nazionale, dove la segerata incontra terra Trembels, scocca chi dati mince 111, esser en la responsabilità individuale. So entra che la Germania ha fatto responsabile la Russia per l'attacco con drones a Leipzig, che ha fatto naufragi, dati sostegno dell'Europa. Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato la solidarietà con la Germania, adesso muss er avverten vers sanzioni che la Germania ha

0: Passada está tempo e vai da Freist, com a contraia de Grazi, e lá vem a dura Puchot, fim de 20 graus, oggi em dia de nota, durante o dia, em dia na base e dentro da selva, basta per 24 e na região da Coeira, oggi fim 26 graus. E come si fa il planeta per 15, il buon guadagno finosso, l'ora quest, inizia a mo pro 8, l'ora a mo al jackpot, potesse venire in una buona buon'ora, questo è il 2 di settembre per te o fil de rungs, ma avanti siamo di ovar, ronda di finale, in 8 minuti ovaino.
1: LTL, informativo.

0: Carissis.
1: Presentada a Folk, vossa botia del vich en la region.
2: Hey, qua pro efter a savura de final, bundister Teofil de Rungs.
3: Bienvenido, Ladina.
2: I dona Gabi oz. Oz va na Gabi qua ci fa la controlla.
3: Bienvenido, Bien
2: Teofil.
3: Gabi.
2: Ed è sempre in di special qua pro no, appunto, runda de final, oz.
4: Yeah. Io sono niente nervosa con Teofil.
2: Proprio? Come vai ad el col puls?
3: Non va schon.
2: Va schon, no?
3: Non mai niente mi è chiede.
2: Son? Questo è molto interessante. Perché qua?
3: Sabo. Non dormi meglio questa notte.
2: Voilà, allora avevamo la domanda ieri intanto vanno a sclerire qua con il nostro chef di IUS, Sergio Guec ieri avevamo la domanda perché c'è oggi fissi il primo mercoledì del mais e normalmente ci vanno il primo mercoledì del mais qua aveva il Sergio Teofil dit ieri appunto il che credo sia speciale non? E quel fanno più con Stefano Civain
3: Aha.
2: Spostarsi in questo ne ci va, perché il po io var oz la ronda di finale in questo spettacolo, quasi er buonissimo.
4: Allora, non svena de tau qua.
2: Veramente. Ma ci posso savurà. O forse c'è Sergio a qua savurà e per qua al sposta. Basta. Noi io vai in appunto, è che non fa neanche più grande, so?
4: No, non si concentra in Teofil, da in tutto.
2: Semplicemente ci fissiamo di nuovo correctes, dovrai.
4: Cosa da prendere caccia.
2: Dovrai. Lura. Un, dos, tres. El set principal de l'organización de Youth Save the Children is a Turic.
3: No.
4: Correct.
2: La città de Turic a 14 circuls, districts.
3: Yeah.
4: Faliu.
2: Domani in Evna comienza la nuova stazione della più alta liga de hockey in Svizzera.
3: No.
4: Correct.
2: Lars Weibel es el chef de sport pro Ambripiota.
3: Yeah.
4: Correct.
2: El Tessin confina con 401 svizzers.
3: Yeah.
4: Faliu.
2: La via Fiat Centovali ha precis la metà tunnel scuola ferrovia retica.
3: No.
4: Correct.
2: Domodossola is la regione del Piemont.
3: Yeah.
4: Correct.
2: L'an passato sono i ciupetats passa 5.000 cervis in grigion.
3: Yeah.
4: Faliu.
2: La ciaccia da Guetta Passiact comienza qui ston als prims de november.
3: Yeah.
4: Correct.
2: Ramos is l'ultim comune in Engiadina Bassa avanti al confin con l'Austria.
3: No.
4: Correct.
2: Novak Djokovic è per il momento il numero 7 dell'ATP di tennis.
3: Yeah.
2: Faliu. Luca Weber Romanj è UUC.
3: Alla bocchetti.
2: Luca Weber Romanj è UUC.
3: No.
4: Bein. Is correct. Ondas ultra quartes. Fitch quartes.
3: Oh,
4: diavoli. Ai, ai, ai.
2: No, non vedevo da prima una cosa mal, pareva mai.
4: Also, acce mai in una buona prestazione. Qui ti è ossa. Also, io sono lì di trapper mai, Teofil, vai tra ciao. Ma, quando quel cosa vessi io. Teofil ha subito una massa. Ti sa schon che Turicia 12 districts. Also sind es viva buon Turicia qui a un gref, ne vi?
3: Ja, abbiamo la prima, stau lì un gref, vietti, tra 400 lezioni.
4: Aber la prima, sviu, la prima è stata corretta. Lu, cienine, vai nous on giù, cons cantons confinescen col Tessin. Quei Tessina a Cina lunga, a Cina bia chilometri da confins che vese essere Western, quattro cantons, aber...
3: Quattro, ma tre,
4: no? Ia, ma tre, il Valais, il Iuri, il Grigion.
3: Ehi, questo capito di studiare.
4: Ach, no, Teofil, aber...
2: Ma non è stato Teofil, non
4: si fa 12 pretensions, in, due, tre, quattro, cun, si siat, also, quel che è l'insomma buona blamage, quel siat corretto, se vesse lo tutti in dominiao,
2: Insomma, tutte le ronde, quattro vanno a giovare.
4: Tutte le ronde sono...
2: Vanno due buoni tra metà.
3: Super,
2: sì, come un spirito da fare commissione. So, a noi è proprio fa piacere di giovare, state belle quattro ronde con lui, Sir Teofil. Grazie, Fitch. Yeah.
3: Grazie a lei.
4: Buona prestazione per quel 22 bonds.
2: In mince cas.
4: Tutina 220 francs per il folk. Quella da bene qual jambun. Jambun zama crunz.
3: Jambun zama crunz.
2: In gioia è l'ora che si... Esa che si un folk?
4: A vela.
2: A vela.
3: No, no. Già va il figlio, il secondo, va magari l'euro, non si manda il vela, niente va.
2: Venimo tutti via,
4: ma è un
2: folk. Ci ciarim pa, ma buon se teu fil. Gran plagiar bel dia del l'urel con far commissions. Total buon e alla prossima.
4: In bidi, stai
2: un bel dia, arrivai se teu fil.
1: Il Kikerisis. Presentata folk, vostra bottiglia dal Vich en la regione.

0: Hei, pro un suna veres jura cel pult is ir finja vaira ot, ot, marcurdi els 2 de setembr, 9 de les 8. Andri Tomaget de Trun al Ferrer de Schlupetz, sves ir fitch passionat ce cader, tatlenia?
1: Io son in cacciadu fitch passionau de picchia sai petrchia mondi o cuna caccia, vai estiau ia cun cum miu antecessur, cultino, adal baben semen de picchia monsets. Je, yeah, also, per mai dati, mai ne vita cun caccia.
0: E questo va il fin già al un de javel on a chacha, ma punta pro el nanis quai be hobby di o segnado scea, ma ir man steer. I tenor ce criteri quali fna lurir sa verde del dell'expert venien als models de chacha lura clitora pro l'imbutia.
1: Gradosa si la caccia va schon alla direzione de pitost fich lev zu affens, compact zu affens, kurz zu affens, kin sa portaba in conusnus mein sia la montagna caccia biaga, fich streng, fich tais, a luse, al kicciadur in quera lu schon en se sez in a schligazion, a schi lev scopusaival, a tutina a un precis.
0: Hai, questo per noi naturalmente non tutto preciso. E già una buona ciaccia, vanci sei tutte le cercadere e tutte le cercadere. Ci comincia in grigione, se vai domani, ma proprio online, fin già otto grandi temi. Vale la pena di cliccare tras, als classicers, dai naturalmente il questo per la ciaccia de salut, fin pro la concorrenza e non già bler plagiar. In 8 minuti dai le novità delle sotte. Buongiorno!

0: Les novitats ter RTR.
1: La sicuranza da terratrembels in Svizzera doveva venir reglada da nov. A Berna van las opinions de part. So entre l'incident con una drone a Leipzig, la Germania fa responsabile la Russia, l'UE e la NATO se mussen solidarigas. Ad oz couvren vels tenivels magari al soleil, i ven però puspe flot ciaut con fin 26 grads. De plida quals temas ad Laura, dati vos en las novitats de las oc, al microfon pro vos e Corinna Schmidt. Bien di. In Svizzera deve venire reglata nuova cica finanziaria als dons si dati in fitchcraft terra trembel. Si vata noch la Commissione del Consiglio Nazionale due la segerata in conto tals terra trembels co qualche dat mince cent ons esser en la responsabilidad individuala. Pichter in terra trembel ank pigref due la Confederazione poder obbligar totals proprietaris de immobilias de surpigliar in a contribuzione. La decisione della Commissione è accordata con 23 incontri di 9 vurs. Il dezember aveva il Consiglio del Centuns refusato la proposta del Consiglio federale che vuole una sliazione con una assicuranza. A conquai all'exterior, su entra che la Germania ha fatto responsabile la Russia per l'attacco con drones a Leipzig che ha fatto naufragi dati sostegno dell'Europa. Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato la solidarietà con la Germania. Adesso musa averten vers sanzioni che la Germania ha annunciato in contra Moscow. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, benevente madema mai le sanzioni. Le comprovas seien claras. L'incomenzata dell'exterior della UE, Kaya Kallas, ha dit che in svese en autos paies che la Russia provocasse ad ina più fic. Per cui, se centi la domanda, cocchins possia stramantar Moscow dat anche ir più lunch. Nus Rastein in Germania, la Marina Tudeste ha testato con successo in una raketa balistica. In una fregata in l'Atlantic del Nord ha testato in sistema di rakete israeliane, scola Marina Comunicescia in vers l'agentura de presse Tudeste. Il test sei venite in secret. Per l'esecuzione seien due fregate Tudeste venite trasferite in il territorio tra l'Irlanda e l'Islanda. Il test aia musakel system posse venir duvracun success del spastiment studest einum vinavant. Les raketes contangen in a distanza de passa 500 kilometers. Ossa due venir presenta als plans per comprach les armes. Il schiadament del clima fac dels umans na se lascia bit limitar sin sot 1,5 grads. Quai fa in rapport della ONU clair. Decisiv sei ossa de tenier quest surpassaments o sche kurz kapu seivel a de lura puspech basarel schiadament sin sot 1,5 grads. Kun mincha ultriur die javel de din grad a mincha ultriur on crescien les risches perdons avertesche al rapport. Il segretario generale della ONU, Antonio Guterres, ha fatto allusione sin undes de Celira, incendis de Guaut ad inundazioni sco segnal d'avvertiment. Suenter les novas attaches vicendaivles dell'Iran e del Stadis Uniz en il proxim Orient en els prez per lili puspe crescits mercante main. La nova escalazione militare sveglia qui tals de vart ulteriurs disturbis der el provvediment d'energia. Le bunura ha il prezz per liele puspe contangi al pli out nivel de pila fin de zirkladur. In barrel costava 90,74 dollars in plus de 0,6%. Già ir ernels prezz crescits per passa 5%. Ils outs prezz d'energia augmenten pli nevandels qui tals in els marciats de finanzas. Ils marciats d'acties in l'Asia en per part crudats per prest 4% la bunura. I dank der in novitat del sport tennis per Belinda Bencic e il US Open già a fin center la prima ronda la Svizzera Cavaliva Scola numero 12 del turnier a stui su de Cumber alla casacca Julia Putintseva que con 6-4, 5-7 a 3-6. Con Bencic en entant tot les quattro dones ed omens Svizzers gen su qualificats per il tableau principal curats ora su enter be in partida.
2: La meteo.
1: Oggi da diese Wende zu lei, malgrad chi ama garevels de nivels bis spes. Senter in dem Amperpart fresche kun 30 Grad elende di notta, kreschel Thermometer lura bus spes in fin 20 Grad. En lende di ne bassa, den so selve basti os per fin 24 Grad, ad en la region de cuira per 26.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informations chatais in rtr.ch. RTR. Danus per vus.
1: Les oticinci non hanno bel pacific per la buonura in questo prim marcordi del settembre, mesnom le dinascena bel eset con noi. In buon dia.

0: Ia canzun preferida.
1: Es un Luis e già uso mai la canzun zombie perché c'è quasi mia canzun prediletta. E amo un saluto di mis bappe.

0: Ed Sheeran pel mercoledì bun'ora in 7 minuti e 8 mezzi.
1: RTR, quai è il sempre vert del dì.
0: Anche il center Oz Billy Preston, il musicista de soul, 102 di pianista americano, ci nis Oz 81, nato il 12 settembre del 1946 e morto avant 20 anni. Ma sia musica quella resta del cinciavel Beatle, scoccia il nieve ernovna per qua c'è la lavora Fitch Blair insieme con la band The Cult. Ma ir con otters grands noms e la scena de musica The Rolling Stones, Little Richard, Ray Charles, Eric Clapton, Bob Dylan e la lista creiamo quella fissa mo lunga. Ma Claire ha fatto appunto sves musica, intanto c'è otters si ovevano con autos e col sablun, a el in preis fin già con tre sons a suonare clavazzin. I dunque se songs ci des stat avant precis 52 sons numero 1 e les charts americane stadleine osso Nothing from Nothing.

0: Der Stadt las Ottimezza al Marco di Bonura del 12 settembre, Corinna Schmei pronta con le novità.
1: Il schiadamento del clima faccia dels umans ne se lascia bec limitarsi in sot 1,5 grads. Quai fa in rapport della nuclear. Decisiv sei ossa de tenere quel sorpassamento o se kurz scopo saivel a dell'ura pu spes bassar al schiadamento sin sot 1,5 grads. In Emna suenter l'inundazion dese Strusa en il Himalaya el dumbertels morts en il Nepal entant cresci sin 1100

0: fin vanc graz da in ingedi not in ingedi na bassa i sur selva ots fin 24 graz per la region de quere da ots fin 26 graz.
1: RTR unic e simpatic.
0: Parlar d'amore. Ai qua va veramente di no. Saif.

0: Las novitats der RTR.
1: In Svizzera dat in tant passa mille a dotcient comunitats locales che venden a compren energia solara de vigins ad en il Nepal crescel d'umbertels morts ventach l'inundazione catastrofale vin avant. De plito quals temas ad Laura dat i os en las novitats de las nov al microfon pro vos e Corinna Schmidt. Bien di. In nov modell per comunitats d'energia che vni introduzile enciata dall'on in Svizzera et noch la branche per l'energia solare in success. Gia so enders is mais dati radont milli adocien de questes coaliziuns en l'entira Svizzera, com ossen las calculaziuns de Swiss Solar. In tale comunitat se compone de producents d'energia, consumentes ad optionalmein e de gestionari de accumulators en in Vishnanka. Il modell possibilitesce de vender direktamein l'energia solare kins produzesce sets als vigins u de retraich l'energia de quels. Les cifres de Swiss Solar mussen però eir kidat anc potenzial. Be incinciavel de la comunitat produzesce l'energia, al rest seien consumenz. In emna suenter l'inundazione catastrofale en il Himalaya el dumbertels morts en il Nepal en tant crescis in 1927. De las barras kins aecetà fin mesemna a Bunura ein sulette main 95 pudi venir soldades a las famiglias portuciades, quai comunicesce la polizia nepalaisa. La gronda part de las barras naie fins fin ossa bec pudi identificar. La China aveva rapportato 16 unfrendes della Wacht del Tibet. Passa 4.600 persone in Vinevant sparides, l'intera dimensione della catastrofe ne Vinevant bec clara. Il schiarament del clima faccia dels umans ne se lascia bec limitarsi in sot 1,5 grads. Quai fa un rapport della ONU clair. Decisiv sei ossa da tenier questo passamento o se curts capusaivel a delura puspeis basar el schiarament sin sot 1,5 grads. Con mince ulterior diajavel da din grad, mince ulterior on, crescien les rischies perdons, avertesce al rapport. Il segretario generale della ONU, Antonio Guterres, ha fatto allusioni in ondas de celira, incendis de guaut e inundazioni sco segnal de avvertiment. Suente las novas attaches vicendaivlas dell'Iran e del Stadis Uniz en il proxim Orient en els prets per lieli puspec crescits marcante main. La nova escalazione militare sveglia quitats de vart ulterior disturbis ter il provvediment d'energia. La Bunura ha il prezzo per lieli puspecuntangi al pi-out nivel de pila fin de cercladur. In barrel costava 90,74 dollars. Già ir eren els prezzo crescits per passa 5%. Ils out prezzo d'energia augmentan pli novantels quizzats in ils marciats de finanzas.
0: La meteo.
1: Oggi si avvenza Suleim, magari ha magari velsta nivels più spes, sender in der Mann per part fresche con 30 Grad elende di notte, cresce il termometer l'ora più spes in fin 20 Grad. Elende di bassa, ad en sor selva basti per fin 24 Grad, ad en la regione de cuore per 26.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informations chatai sin rtr.ch.
2: La porta del caffè in compagnia di RTR e caffè con torta è a 8 giure e la vin. Questa è per questo 95 posto con auguri. E ci c'è questo vanno di nasco prossimo. E sono le dinascene. Buon
0: RTR. Unique.

0: La Cupina.
1: Presentat el bony engiadina a Scuol. Il bony con agua minerala. bonyengiadina.ch.
2: Hai telefonà per gratulare alla Nina Levi de Sedruni. Dinseves non so proprio puyant datla Adela, co ce l'aves gratulà, ma in disuscenes ce la dona Nina a Malingula. E tossa, e loro vanno a dire la scena qua, ci vediamo buon meldramento, Nina Levi, e dice a 10 volte a Ciccia le gratulazioni van. Rogna Levi da Soranzi Drun, e lo complice oggi il 21 avel anniversario, il tata Nina gratulesce, saluta, e il felici bap e mamma, tutti ci vediamo in bel di de festa, e appunto lasciano tramettere in lur nom la Cupina. Alla Rogna Levi ci sta a Soranzi Drun, complice oggi il 21 avel anniversario, e appunto ci vediamo buon meldramento ad una Nina con la voce e con la tosse. Billie Eilish.

0: Luka Karbunik pro RTR Mare Mare Prietne Krajir Gabio.
1: Absolut. Also, ti volo so so forsi spela mar, ja ma juma je do so.
0: In gio, arri na spiaggia prediletta, Gabi.
1: La Costa del Sol.
0: La Costa del Sol.
1: La Costa del Sol, con S davanti. Na na, ti, tu bien. Oso son le buglie in cao, les nostres montagnes, de sci, bica, ternuso.
0: Ma prima c'è una lunch ne pito dieta il microfono, può essere?
1: Sai bo, aber meis vacanzas war schon jul circle durch.
0: Ma moderazione, mi dice che sei un piacere, che c'è una visita di nier otto di duscient. Noi per qua c'è poslura ir, e per qua detto l'arder c'è niente a Gabi al radio. Appunto, tu vas per la fama di eint?
1: Dè, io c'è la compagnia ossa novendeles nova mese, nostre auditure se dots, a io e li giù da raccuinta a vus in tic, also domani non c'è vedi la caccia, non vedi tutto, den Ton Orts schon entscheiden al Festival de Jazz a Quera. Mm-hmm. A quel prendi Orts in teke sotto la Marella. Marani in agai in teke più profondo, cica entscheiden questa sera, cica l'ancesce quei Festival de Jazz, la sia tavola edizione.
0: Ma non hanno io dice far con ciaccia, oh?
1: Non, qua in agada, per cui non sono buon fama tu, caccia. Non sono auditores, che non sono in buon planico un caccia, a per cui vai a elegir auditores. Uettes Orts. Denn trauter hast du die Schuhe und im Vigin de Castries, al Jacken Kadov, elle ist Member der Union aktiv a Lyon, also an der Proxima, a questa Union, ja, kreischi zu un Anniversari zu uns, edels zu des September in Event, an Nusslands Kapesche Savé, perchoi vai, so an der Proxima.
0: Tun interessant, Gabi.
1: E dort zwei Prina Blaue.
0: Prina Blaue.
1: Ah, el Juk, tschekaus. Final, mein Essen, muss pusch mir den ganzen Schirm, Frank.
0: Hi. So ein. Punta. Sono de Struz o de Lönge de Wind?
1: Na, nus essen sind wie es Pulaines, je sais auch in Tega. Aber rats forse ka. Per cui io asce buspe na gamma de forse che da in pigna dit.
0: Lönge na vai a pi. Se vo live et de l'arco spicen a jüt i cala blaua de se de gutin. Grazie Gabi.
1: Grazie a lei. A de team bien caffè.
0: Grazie Fitch. Mis nom la dina scena. Non mi piace a cominciare questo mercoledì, nostra compagnia, stampani, niente alla prossima.

0: Za.
1: Mes di Mes Radio.
0: Al 12 de setembre indica nos vesa na anima in bugien și fardas il mind in tic de ton sin quel sto nos danton a un spitia a vos tots vina van in grandiosa va mi zida quella mesiamna a diet co in certa nervosa da tresentel e eu os bom aber co ca de maun ai caccia ma va aber co che nos vain in a nova direttura de pier a per casca Simona Caminada ves de la radio. Cordial benvegni. E dal microfono per voi, strascoevo mezz'di Gabi De Gonde, flot che vi stai sconosci.

0: E qua cau è stau nec cun lascia che io sia. Bien! E spero che vous soyez fites e fits. Ire dau in runda sulet main de donas ci sa, forse che è in om anfla oz la via tir nies diuc ce causas. Benveni!
1: Ce causas!
2: Presentata Nikis Cuira. La facenta per mobilias e decorazions. nikis-wohnwelt.ch.
0: E nous ancorin ina causa che se lai circumscriver su andonte main.
3: La causa è concepida per in'altra causa. La causa protegia. La causa ha una funzione specifica.
0: Exact. Forse amflin se chantir vus quai? Non lo c'èn, veng 2130, quella numero di telefono per amprua con una proposta. C'hai se ves quei esser. Iai bustrien, la causa ai concepida per un'altra causa, per cui metti in svitlunder. La causa sa proteger, protegia, quei concepiu per proteger, e la causa ha una funzione specifica. Un pruai che vuoi nuot de piarder non lo c'è, ben 2130 per 100 francs e la val in forma de bons per Nikis. Bien, se lo un pruai non sto a morain ci che apre nus proposta in, bien di el giuc c'è causa se son la Gabi ci el telefon.
4: Bien di che è duf de surain. Io dico il ventil della roda del velo.
0: Al ventil della roda del velo. Email de mais con velo?
4: Na bo pli.
0: Bo pli. Il ventil, quella veramente pinz. La causa che non ancorina in tec pi gronda.
4: Ah.
0: De in tec pi gronda che il cop det. Imelda, io sto da canastro. Ti avviso l'imbalezzi di Surain, stai bene. Ciao Imelda.
4: Ciao.
0: Pruain vine von, asci per dai nus bussi, erte Airbnb ci e col telefon.
5: Qui è Giacin Fadri Filli.
0: Non sveni nom. Poi vieni, Giacin Fadri.
5: E la dodici vuoi cercare il nome e prendere il telefono.
0: Ma naturalmente, non sveni piacere se non si partecipa. Giacin Fadri, c'è mania che questo vuoi essere?
5: Il wider di protezione per telefonia.
0: Aha. Ok, also. Questo vuoi essere?
5: Ma ja, vuoi essere.
0: Aber la forma è la fallita. Ai! Da, quella forma funziona boh per quella causa.
5: Ok,
0: un grazie al vento, super, grazie per il telefono, stai bene. Ok, noi non sviniamo. Gli hai buio il wider di protezione del telefonin. Letto se ne ga boh, quel wider a seguire sono sulla gesta RTRBND, c'è se vesco qui essere.
6: Bien di, che è l'Adelina Ventin.
0: Adelina.
6: Ja, und probo cool Flaster.
0: In Flaster.
6: Nee.
0: Aha. Quella pli um eins la madema forma sco el weider de protezion è plat, ne vi? Tac. Zack. Nee. Schim fei. Ai si bo. Verlide forma, grazie al fei Adelina. Stai bien. Ok, nus dein gas. Ti ha per mai proposte 4 BND.
7: Martin Faser Mustaine.
0: Un conum! Brava, Martin! Fa plaisir. Martin Faser, con che proposta?
7: Es coi forza al ziel fern ror del schlopet?
0: Telis. Al ziel fern ror. Ja, len buine gamra con quella nomen, Ramons.
7: Ja, das sacco, è appunto lui.
0: Oh, ja, webe, buio, stömmer, so enter. Ziel fern ror. Ziel fern rohr. Il perspektiv, also ja, wer erlebt il perspektiv? Quel perspektiv kin sa monta sil schlupet, ne vi?
7: Precis, precis.
0: Also, lust du dich konstatar, che la forma in tek pide tier, aber je bol schlupet pel, a je bol perspektiv, na je bol teleskop, ni el perspektiv kins meta sil schlupet. Martin, weißt du, wie war Katja? Antun wus.
7: Na. Bo? Na, pronu ba in parentella, sì, va ja unulje.
0: Wus bo. Flott. Ja. Aber in tek febre de Katja ein, simpel mein nesch in sa als vigins, als
7: Bo? Ja, ja, sa jure.
0: Centunais, ne ve, qua ja, ja, sa, ja. Martin, el perspektiv per nias schlupet, qual va si la liesta, a nus un curina unina, da vosa posa e vladat, forza che si ci telefonesha, un angrazia al fece vus, Martin.
7: Adiau,
0: stai bene, tutto il buone a vus. No, loci, cien, ben, ben, ci un trenta. Vai nus a unina proposta per oz, Il è buon ventil della roda del velo, il è buon il weider de protezion per nies telefonin, il è buon il flaster che nus mattin si, ed il è buon il perspektiv ni qualcun sa pur mettersi il schlubet. Nus vai non in a proposta, er di Airbnb. Hallo? Oh,
8: io credo che sia un buon approvato, ma io volevo dire che c'è lo vostro sonnino che sei di buon dretto.
0: Ah.
8: La muta che si mette via della stroba.
0: La mamma!
8: Quella di pigna grande se bucciai, ma perché avevo detto che il cuore è andato a fare e si dice buon dritto.
0: O bien, senza me, per esempio, vedo il mast, per esempio, il pendicolare, se ne c'è la cosa, hai constatato che è enorme.
8: Ah, ok.
0: Che ci faliu fossi bo. Il è bo la mamma. Na, letta se tutti ne bo, grazie per il telefono, Maria, Vincenz.
8: Schon bien, grazie.
0: In BD, stai bene.
8: Bye bye, ciao.
0: Ciao, ciao. Bien. Nus vain oz bo, du miau ai. Demau ne on in di. Demau dai nus per cena 10 francs. Forza ca vus vais per demau la dreche schligezion.
1: Ciao-ses.
2: Presentata Nikkis Kuira, la facente per mobilias e decorazions. Nikkis-wohnwelt.ch
0: Enschke din casa e faccio gust da buspenegada con vus il giugce causas. Yeah! Dus omens an telefonau. Quedin in pin success. Bien di!

0: las novitats ter RTR.
1: A cuira procuran duas tendailes ardentes per in acțiun de pompiers a l'engronda, ad en Svizzera dat intant passa mili ad octien comunitats locales che venden e compren energia solara de vigins. Depli de quals temas de Laura dati os en las novitats de las dies, al microfon provus e Corinne Schmidt. Bien di. En la città veglia de cuira ai brigiaier saira en ina abitazione. Probabel provida duas cendailes ardentes. Blessats naia dana jeans, comunicesce la polizia centunala. Curte vant la set, ein passants da alarm tra la centrala, curt plitart sein curante pompiers lura stats a lieu. Durant la prima fase d'acțiun an quels e evacua quattro persones oda dina abitazione. Grazie alla svelta acțiun de stizar, ein ins pudi evitar ca las flomas sein sedrasa simbaiez vigins. Il fieu ha destrui complet mai la vedeziun partucciada ad accejuna grons dons vide la casa de pliras famiglias. Il nov model per comunitats d'energia che vini introduci lanciata de l'on en Svizzera et noch la branche per l'energia solara in success. Ja so enter sis mais, dati radunt 1.800 de questas coaliziuns en l'entira Svizzera. Que mussen las calculaziuns de Swiss Solar. Ina tala comunitat se compone de producents d'energia, consumentes ad optionalmein eda gestionaris de cumulaturs en ina Vishnanka. Il model possibilitesce de vender directamein l'energia solare kins producesce sets als vigins u de retraich l'energia de quels. Las cifras de Swiss Solar mussen pro er kidat anc potenzial. Be incinciavel de la comunitat producesce l'energia, el rest seien consumenz. In Emnes venter l'inundaziun catastrofale en il Himalaya el dumbach dels morts en il Nepal entant cresci sin 1127. De las baras kins aecetà fin mesemne a Bunura, ein sulette mein 95 pudi venir soldades a las familias portuciades, quae comunicesce la polizia nepalaisa. La gronda part de las baras nein ins fin osse bec pudi identificar. La China veva ordevant rapportada 16 umfrendes de la Wart del Tibet. Passa 4.600 persones en vinevant sparides, l'entira dimensione della catastrofa ne vinevant bec clara. Il stadament del clima fac dels umans ne se lascia bec limitar sin sot 1,5 grads. Quai fa in rapport della ONU clair. Decisiv sei ossa de tenier quest surpassament o sche kurz kapusseivel de lura puspech basar al stadament sin sot 1,5 grads. Kun minche ulterior diejavel de din grad e minche ulterior on kreschelles richtes perdons. Avertesche al rapport. Il segretario generale della ONU, Antonio Guterres, ha fatto allusione sin undes de celira, incendis de guaut ad inundazions sco signal d'avertiment.
2: La meteo.
1: Ozzatis vent sulei magacchi a magari vels de nivels pispes. La temperatura cresce oz sin en so selva dell'Engedina sin fin 24 grads ad en la region de Cuira sin 26.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informations chatai sin rtr.ch.
3: An grazie al Corinne Schmidt. Ja sai, ai va liber per demon. Denton, la chaminada, las crunas de provianda en teglia en camona, quellas vegna nozzen planides, il pitart, toca som. A probabel, ai e otto quadroni en siu element. Otto, c'è drovi?
4: Ciao. Spezies, maniteri, pasta, comunque fai un buon menù. E punto, la voglio dire un buon vino, però la cucina tocca vino, no? Al di papà la cucina e di papà il maio.
3: In bien quinti in vin per fine din, per fa buona luna in camona, fa in vivo qui in salu tocken si c'è. Gie, ad è qua settembre, mai nos en cucina con in amici della caccia. Cica qui hai, als biars de vus en conoscen scia vus. Aber so weißt du, ja, lass uns an den Tickel des Marvelles.

0: Questa è la RTL, 10:15, Aisi. A nus, schein, benveni, cugina, del main settembre.
1: RTL. Nossa cugina.
0: Demain vai liber, per biasel pibi temps di Lyon, per biasel pibi temps del settembre, demain non c'è la finale, ma in la caccia alta. Dir RTR in delle stagioni, des Pibialas, con sia gallerie de fotografie, la concorrenza della preda, il salizio de caccia sera per sera dentro le nove les dies. Allein dies aia, al temps de caccia, ai estadion alte per in fervent auditur del salizio de caccia. El, ai adine puspai d'antun.
2: Io sono Rico Florin, sto una samada, a Brurion della Valmusteir e. Sono pensionato per già un po' la vita. Stare pacifico e fare quello che tu vuoi, senza essere lì. C'è ciò che dice di uno sotto il motto: Arbeit kommt, Rico geht.
0: In simpatica bien motto quel di Rico Florin, ti ergude la vita, sauda d'Anton e. La culinarica. Jebain, una delle grandi passioni di Rico Florin è la cucina. A per cui a nostra Natalia Weber e le dio è sco protagonista della nostra cucina del settembre. Sco Rico ha tradito Adela un portibo con temps che sto sta in cucina de Maica quai è in de ses grandi hobbies.
2: La cucina efficiente. E allora stare in cucina se male stessa sono anche una mezz'ora o quattro ore a fare fuori intorno e questo è il bello. E poi di una prova ora e da lascia sorprendere con il gusto e con il disgraziato. Mi ci danno venire di mai in talci e loro studi su con quel gusto che potessi fare e prova ora e loro se gli scrivere su perché non blucci con il
0: In bien tip de scriver si fa notizias. Il è clar che Rico Florin cugina buono per se set, e le maridause la in figlia di una figlia che in denton già ort casa. Rico sei d'una Flavia an denton fich plagé da ina maise plaina. Lu a Rico pel pli egli element sco cuginier. Adel bia, ce ne vantu in casa, ni en casa, en sia cugina.
2: La più gente accesa per la famiglia, per la scusa di schwierige Mutter per la nonna e cioè quella mi vede anche mica domenica qua a Antara però da mica più bella possibile ma da son ci si fa forse scialpette spanate con un per pommes frites d'inverno cioè. E ora se da stacco queste cialure x in toc cian o in spaidin con salata o verdura fraida cioè, con dips.
0: Grandiose idee. Hai stato un tambour di una essere tracce semplice, hai asti magari essere se c'è più speciale che pretende in tec de pli temps in cucina, Rico Florin. O dual, el temps de caccia, tracce de selvagina per c'è bo, in bien furtem charva, e nasce, venius con gius, ven cucinau minciontir, als Florins sameden. Asco el adiestradiu, fa el ebugien experiments. Diau quittel ca Rico Florin ai bun main aun ingiander de siami, shel anvida minci domenge sia sira a gentà. Basta. Rico Florin, vous weiss, el nies protagonist, cauternus e la cugina del settembre, ed ses experiments, del furtem charveni e del paiver. De Rico Florin, ad autres traditions de caccia udis, mincia maile mesiamna, caus in undus romances, e nossa cugina del settembre. Yeah, de Maike Rico Florina Indels Fideuvels Auditurs cui va per salits de caccia. Chi sa se el telefonesce schon demà una sera. Chi sa forse salge schon gratulà per butin en mince cas. Nu se la grain sin vos telefons e se la grain che vus gratulais a salidais cacciadurs cacciadures ni a quels che restan a casa. I'm broke.

0: Ray Dalton con Go That High, las 10:26 eis in us morain circa stat in is calendar d'occurrenzas, adios ai dievus, ai dat, bainan qual biala uetta.
1: Il calendar.
0: Alla prima dulce uetta quella ai oz per la generazione giufna, el Museum d'Art del Grigion ai nom oz Atelier Romansch. Oggi è una fonte d'intercise di Jones per poi invitare il museum per scoprire art ad essere creativi a cui è il Ravoglio Romansch. Oggi state nel smalezzo del Jules Spinacci al centro, dove fonte sono liberi di interpretare, raccontare ciò che li vedono e forse ciò che li sentono in quel smalezzo. In centro mi di captivante per la fonte oggi al Museum d'Art del Grigion. Budien, con annuncia, agli atelier Romansch non c'aveva otto centromiezzi di alle due, aveva tocca un centromiezzi di alle quattro. Adie, otto non c'aveva la stagione speciale, buono per tutto quel che avanti in comune, na. Otto non c'aveva quei event per tutti gli amanti del jazz. Il Festival de Jazz a Quirra. Una venda d'oz a toccan cun domenica il 6 de settembre pulsesce la post-remise a Quirra. El puls del jazz. Musica live, musica sincera, musica autentica, musica per vivere gudè. Asco agli organizzatori Rolf Kaplisch ha comunicato stoens bo capì al jazz. Semplemain scia flasia el a sentì el. Paia, la venda questa sera ai nomi Schafflasia al Jazz e la post-remise la venda las 6:30. Due bands svizzere di renome ed una francese L'Incession, quella sia tavola edizione del Jazz Festival a Quirra, da dina varta sei Manon Mulliner, Mulliner al Manon Mulliner Quintet con la pianista Manon Mulliner, a siu quintet, Elsa in de Freiburg. Lu Gloria Richter, in capacità alla posauna, ella è il lead della band che mai nasce in via di tras al planet con elementi di pop, di jazz, techno e melancolia, improvvisazione, semplicemente musica che fa bene. Sil palc questa sera è als dus fras virtus del jazz francese, el sein Mislor Augustin e siu fra David Augustin, Letz al cello e Mislor Augustin al piano. E els procuren per suns e tuns che fan venti rivals ed invida a fare una pausa el stress de minchedì. Quai ai è al Festival de Jazz? Edizion siat, le portes della post-remise aviartes minchesera schon ne vende le stun a mesa a nus divisaina vus. Bia plage ed els organisatours. Bien success.
1: Il calendario.

0: la stazione de Lyon, ne vende leo, sind sie mia mereich gestusch ins Wohl, in der Gestisch, in sa alle Possibilität der Feinatur, kun in e-Mountainbike, in sa la Possibilität der Salta Line Dance, in sa in Coist se defende rein sa, das wendles Minas de Gulatsch in der Welt, in sa per exempel, jemera, in sa per exempel, ei, kule, jubla, si, Welt, Marace, che els fan, ein interessant Programm, ja.
1: Also, qui è un Programm fech vast, l'einfach so piklar auch in de Quels, al Castur. In Exkursion, in Direktion, Lyon, den Lyon, Castrisch, Quels gewann lau regular mein am Viuke, al Castur, eine Aktivität polite mein, ferma, fascinante ad Antonio e Pigna Gron, dini te che misteri in zvezda buel, in zvezda dini mo quel cal fa, il smantuns, in zvezda il smirs de fermada cal fa, il slaghez, ad il dolce. Dati lo anzi cica explicaccia? C'è qualche stufa? Yeah, vain.
0: Nus vain, il signor Orlik, la pro natura, che vain explica, che ho plexact, c'è chi che stuo fa si che at c'è cirola quel gioca e si che in si gira interessante de vese ni e de sini cone fintec sco quel vive tot che
1: il che stuo fascinese proprio pin a gran a luvais quella excursion wenn si dir ad esser Ihnen, das ist forse quelle ferm visitades quantas personas hasten se annuncia per vini lu all'excursion del Castur.
0: Ja, die Castur ist die plurable meiner Schirke, quei ei schon bunne mein Plein, ja, und Bauchs Platz, du sind es Platz, wer sie un liebis, aber ja, un autis occasions, kins sa ihr visitan, ja, kene faci per afons ni juvenils kins amerados, in was in www.allion.ch weisen es lehne zu wäsche, dass dort das Aktivität kins afa da e la possibilidad das anunzia.
1: Tirchei neua pudesse anverti in pau de pli participants, ai quei ter line dance, ni tel kurs de se defender, tours de e-bike, neua pudesse anverti in pau anunzias.
0: Ja, ihr fotze in ga interessante de merace ca la jubla de Lyon, c'è els fan ne pudesse vitti vitti in i lauti participant ni segir e di questo se defender ca ai per giovane veglia e segir fra anche interessante de vese cioè
1: e se partecipa sa giovane veglia propri etir tot quelles activitats già anche dovcenina e mince mai al highlight de quei di.
0: Also, ja, quetteli, il highlight der Diener, sie eventuell, quel Biasch in Tunnel Squat, il Schoon, wenn sie wohnen, an der Wurzel Aktivität, Guayon, mein Ustotz, il Wadi in Teglion, Laudation in Pignapero, din Salu, la Pusserledate, Mia China, der unter deine Patrillade, der unica da, scha biato din Tec Revue, sconsigli, ja, quei Diener, e questo qui ci mette in i plippi part che entra in compagnia.
1: Per sarà giù quei di attività a Lyon. Se tu pada, hai scavuto, vai dici, all'ina alla stazione, lui venire per te o lui as differenze events?
0: Exact, già in sage, se non si tocca in giovedì sera, senza annunciare per le attività, all'usrimenus in Teglion, la stazione, ne vende l'umenus con auto da posta, ni a pai, ni c'è mietti del traffico, chi trova lui ad inna più quell'attività, ma anzi ne vende leo.
1: Grandius. Pia, marà al Castur, tours de e-bike, visita le attività della Jubla, line dance, imprender co se defender quoi abbia auter. Alla pagina d'internet ai aion.ch, ne ve giacken.
0: Precis.
1: Exact, la un flies busse che pesce è il formulare per s'annunzia, giacken che dof, grazie al fec per da quelle esplicazioni, non sperain che in il auter agi sormiu quoi de se participa ad ina de quelle attività. A nos divisione che pesce, ben successo!
0: Ja, gerne.

0: Grazie, Fitch.
1: Stai bene, grazie.
0: Stai bene, grazie. Ciao. Danus? Danus?

0: Ecco, è stato Mesa Surf featuring Emily e gli Indish Minutes avon les Indish. Adiamo ai oz bien abaglio enorme plegé. Vus weiss, als impuls del di, venien bien abaglio, antun venivon les siat. Allua io diu impuls palanciate della caccia. Ie schon, klar vai io diu plegé. Chi dat impuls per la caccia? Aber un biade pli plegé vai odiu, da du di la vusta beni vigne. Oz tocca na contumendia udinus ses impuls. Oz barba peder ed il zenender.
1: RTR Impuls.
2: A ciaccia geva barba peder. Barba peder faceva parte d'una delle solite sgruppette da ciaccia auta. La dama un baut era el indals da vos che compareva sin il post tradun. La vestitura maldrizzata, la buis a mese sulla spatla, il spivel en blidà. Durant l'azione era el pel solito il triber della selvagina. Sets duciava el darar. Ma la saire scorchius ciaciaders manavans in la plaza dal vich la preda, steve el gugent il pli davant, scoscel aves fa giù l'animal. E qua giaceva il senender superbi, sin la punt del rapit, circumdada spires mirveglies, incines ciasarines, ma sertut la buobanaglia della vishnanca. Con la frascia en bucca ed il fol tragliant, pareva il bellezza cirf da mo dormir, ma el era definitiva main pront per il mazzler. Se la gruppa seseva l'ora pli tard in compagnia vit la canorta dalla staila, era barba peder quel dalla pli bella schnoccas, quel dal pli stravaganz raquins dalla ciaccia. Quel zaien fastizza in tormenta tir contra es cornas, ma deplorabla main mancantà quel. E da qua è simil. Ma che il saian saietà in acerva vaccia scomandata, qua in arquintaveni becc, o silpli motrantarels da vos noda. Dic però na festivavan il sciacciades becc l'urclec, per si la daman suenter geva la ciaccia vin avant, la ciaccia da barba peder.
1: Impulse.

0: Las novitats der RTF.
1: A Cuira procuren duas tjendailes ardentes per inacziun de pompiers a Lengronda, ed in Germania investigation las autoritats per vide sabotage supponida. De pli de quals temas ed a Laura, dati us en las novitats de las Indisch, al microfon per vos e Corinne Schmidt. Bien di. En la citat veglia de Cuira a Ubrija ir saira en ina abitazion probabel provede duas cendailes ardentes. Blessats naia da negins comunicesce la polizia centunala. Curt avant la set, an passants da alarm tra la centrala, curt plitart sein curante pompiers lura stats allieu. Durant la prima fase d'acziun an quels e evacua quattro persones oda dina abitazion sura. Grazie alla svelta azione da Stizzach, ein ins pudi evitar che las flomas seinse de rasada sin baiez vigins. Al fieu a destrui complete mai la abitazione portuciada, a cejuna grons dons vide la casa de pliras familias. Il nov model per comunitats d'energia che veni introduci l'anciata dall'on in Svizzera è noch la branche per l'energia solare in success. Già su endersi mai stati radunt 1.000 adoccent de queste scoliazions in l'antira Svizzera. Que musse las calculazions de Swiss Solar. In a tala comunitat se compone de producents d'energia, consumentes ad opzionalmen e de gestionaris d'accumulaturs en in a Vishnanka. Il modell possibilitesce de vender direkt mein l'energia solare che ins produzesce setz als vigins u de retraich l'energia de quels. Les cifres de Swiss Solar mussen però e chi dat anc potenzial. Be incinciavel de la comunitat produzesce l'energia, el rest seien consumenz. In Germania alles autoritats instrada investigazions per vide sabotage supponida. Quai suenter dus in caps der il provvediment d'elektricitat. A Bergheim, der Sperrkolonia, ai dal mardi in circuit curt au schierke pliras lindes en codades ora en in implant elektrik. La polizia investigesce noch aschines indicazions provvedet in delict, a bitch provvedet in defekt technik. Già ordavan weven nun in conoscenz cejunat circuits kurz, der lindes de autotensiun de l'ovra d'energie de Cervun a Jenschwalde en il Brandenburg. E là en instradadas investigazions, la polizia examinescia in eventual connexels dus in caps. In emnes wenter l'inundazion katastrophale en il Himalaya el dumbertels morts en il Nepal en tant crescis in 1127. De las baras kins aie cetaf in mesemne abunura aien zulette mein 95 pudi venir soldades a las familias portuciades, quai comunicesce la polizia nepalaisa. La gronda part de las baras nein in svin ossa bec pudi identificiar. La China aveva ordavant rapportata sedisch un frendes della Wart del Tibet. Passa 4.600 persones en vinevan sparides. L'entire dimension della catastrofa ne vinevan bec clara.
2: La meteo.
1: Oz dati svens sulel, malgrat che magari vels de nivels pli spes. Suenter in ed amant per part fresche, crescel thermometer sin fin 24 grads e l'engedina bassa ad en sur selva, en la radion de cuire bastios per fin 26 grads.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informations chatai sin rtr.ch.
3: RTR. Mes di, mes radio.
4: Am flau la profession de siemi je ina profession per l'antira vita. Ti che sa pretender quai a forse schon propi tragel jackpot. Probia autres personas vesa la realità do in tic auter. Magari s'orienta, am pruao ci chai, magari ecenta da mondes a se sets, a lua un anciai verine gada niaf. Vertan che zer tins an dia baul, se viuccia che els leven, a volen, trovi ti rauters magari in estorte de pli. E la proxima mesura udinus de duas personas, con fecci di frontes, vies professionales. Io son Gabi de Gonda, vai gost, stavusteis, en compagnia da RTR.

0: El Bruno Mars e questau gliellas indis ad 8 minutas. El ai scolas primar e fotograf, e discura el de Patrick Barros Sousa. Quei ai el os. A jom de 30 ans ad Anton anciet cun tot in auter sector professional. Senta la scola superiura el face gli imprendisadis co electricis de montaja, a lui in secund imprendisadis co electroinstallatur. A cu a el sentiu al mistrin tecnic ai buqueca el vul fa tocantir sia pensiun. A sco trenader de Bala Piper a Fons pels juniors e de compignader de camps de vacanzas a el lo specht sentiu.
1: Que pedere per me di una clerc si fa in scuola stand schon per cor. E stelere semplicemente dir de poder dir in avent la sa vita questo schon schein, un mega highlight, questo un cool da fzair. Da fzair als i fans, scuccia als weint in granz e d'imprendere di una da più.
0: A de scheia a jel se decidius de fa scolast primar. In autre grande pression de del ai la fotografia. Musa las emoziuns, las bialas contrades, animals. Patrick Barros Sousa a per quoi reduziu am pausiu pensum en scola e lavura os parzialmein sco fotograf autonom. El figes è inegada, aun inegada, precis quel pass.
1: Ed el mix precis quel mix de semi c'è spo avere. Può essere ora la natura per fotografie, può essere anche il mondo fotografie, quel che c'è faccio più gente e al prossimo di faccio qualcosa oltre più gente in per scuola e questo insieme da poter pigliare queste due robe insieme.
0: Cioè, qui è la situazione di Patrick Barros Sousa. El amflau, siu, sia professione de siemi. La miscaida è lui de dina persona che ha d'anton aun mai mi dau sia professione. A che quinta è bo fa qui de quella persona udinus gautirnus en cort momento.

0: E quei cau è stato stress featuring Linda Ellis. Le giocche, le di, le senti, ci dici le giocche, giocche, le vuoi dire? Nei, le senti, le giocche, va in direzione di entà del magun, an c'è va schon in te che s'annunziade, anton un prem discurinus aun de professions. Al Daniel de Plazas, si mi streng de siemi, quel a, quel bretas el pernuat, Silmon. Quel vuol el fa tocan si pension.
1: Ja, dit se veins, se stress oniga fein imprendisadio de stias bufalenari, se vese butche que fies.
0: El a 33 ans, ad a fac si imprendisadi sco lenari, a lavura e sin si umistrein. Avon che veniti ir quella profession adi el fac in chuat fu fernadis en differentes clamadas. Per exempel al fac sco pastrne conditer. Spert al denton se fac en. Ca l'uvra cum frina pijada a zucker, na, quei sa el bufa, tocca sa e pension. A per quai, ai lu allen vinius devontir. A per mincina, mincina, ca anf, ca anquera, ai sina gada bien de savi, cia kins vol bo, a sco el di sia clamada preferida, ai eba lenari, ad el a per tut quels e quellas ca sambo proprio on se decider, al Daniel de Plazas, in bien tip.
1: Io un po' di fa, scibia fu frignati, sco pusoivel, perché in svese, cioè che è tot pusoivel, cioè chi dà tot. Perché da bia clamata, che in svese buex num, cioè chi fan, pi bia chi in zaviu, pi cionc chi in salue decider.
0: Je, asha e vesins. Tutto è possibile dats. Adela Marella di questa sera udisvus aun de pli delle vies professionales de Patrick Barros Souza e de Daniel de Plazas. E in auter protagonista di una protagonista requenten de lur stortes el mon professional. Ad è in a consigliadra de profession mette a liuc de co che vien ozzaldi forse mi dau pisavens mi streng che quelchins figlieva avon chun contons. Vus, se voest la lantire Marella questa sera, ne vende la sisa mesa, che os in ondes romances, denton la Marella, quella è schon pronta per vus, e nossa audioteca niesi la app Play RTR, zut l'emissione Marella.

0: Con Rita Ora, aj zvinju plonet les indiža meza, Corina Šmete sem tjada, kun les novitac.
1: Ella citat vilje de cuire ai brijajer saira en ina abedizion, probabel povedet wustien dailes ardentes. Blesats nai da ne gin, el fieu aia destrui complete mai l'abedizion portuciada, a cijuna grons dons vide la chasa de plires familias. Il Consejo Federal ne vuol bece dar garanzies finanziales per construir ina linie de transit per hidrogen en Svizra. Il svilups in il marciad hidrogen saia incert enum en ina comunicazion. Il Consejo Federal se musse però avert de dank ina giada considerar al projekt plitart. Ad en Germania anas autoritats instada investigazions per vide de sabotage supponida, quae suenter adus in caps der il provediment d'elektricitat. In è capita in un implant elettrico di Tiers da Colonia, lauter terina over d'energia di Cervun e il Brandenburg.
0: Grazie al Corina, nus marenche che Laura studeja.
2: La meteo.
3: Presentata la Source IT AG, vos specialist IT en la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Jedoc, dati puspoj sulej. Malgrad, kaj dat magari cekonc nibels pišpes, aljerdjen viv, quel va puspoj adaul, tokan sin 24 grads elenjedina bassa, en sur selva e della region de Cuera, vati tokan 26 grads. De maun, aizilu, feć bi palančata della caccia kun 30 grads a Cuera, pia kerga in sacadoza tren mol T-shirt in steilen tira mondura per i a colm. En mince cas de maun oni negada in di da calira. Yeah, dosa per tot las casarines e tot els cuginieres e cugineres que van osa vid las cazettes di vigeu buna creativitats.

0: Lewis Capaldi ai questau con sa grandiosa voce, questau survive, vegn avon las 12 aisi. Gievon chiamon e la pausa da mezzdì, vai a sa capescia schon a un giù marveglias. C'è già vis anni, pa la caccia 2026. Per esempio, c'hoi già vis a Andri Tomaget per quella caccia 2026, el che s'allegra.
1: Il più grande vis fosse negato in te che Laura se mi dà in direzione aura a Tunila, a bo proprio quella aura che non si vede momentaneamente, fece caul con grandi alte temperature, che fosse già per la caccia in se sezzi, piuttosto d'un grau si fosse più freddo.
0: E ora sei da manà in discorso e non è più serioso con questo in piedi. Caul a bien, venus giù a vonda, flip-flops metterne ven, o se vieni trovare le stiflette. Ecco, bosse. Denton, io voglio un tic tocca al puls oz in tic tirnos auditors, ad è proprio in cacciadur della Valmesteir, che ha dau a nus, che dice nus, conferm che el s'allegra. Aura vi ni neu.
2: Iau sun Cedric Grant, ma legr osa fitch sul tem da ciaccia ci vien, per star in sembel, ialder las saieras e natural mainch, ialder la natura e mia passion.
0: Asciaia Cedric Grant, che s'allegra propi si la caccia 2026. Abbrulluvenus lo tutina un voliu savè de d'Andri Tomaget, ca in efficienta adai fravi d'armas, che nins in asciaia als top siat che drova per ina buona caccia che insagli bain equipaus.
1: Per cacciador se gir fegli importante in perspective che sa observare la salvagina perché in zaschia è buon l'idea che veng più popolare le camere termiche poi veng ad essere il top in l'uso che pesce la buis la munizione in bien sacca d'os buon scalzes a quel cascio naturalmente buon l'idea e il vinars per far vivere qui ad preda.
0: Ma è naturalmente perché sa da un tir la caccia se gir in aga quei de fa viva, tuntone il salit de caccia, la concorrenza de patenta, nostra grandiosa galleria de fotografie che non se la grazie micina che vostra matis, ad ascia, ma è buona gliaut cacciadurs e bo cacciadurs, cacciadures e bo cacciadures, quella caccia, quella, scienus e gertiare.

0: Shadows, muzica dels ons 60 che cremala nus plan planet in direzione gentà e di sperel kai gusti oz. Oz è il corso di cui avevamo zivano zum pruden conoscer de din altri aspecti negada al Rico Florin in de nos auditurs che telefonesce a Dina el saliz de caccia a Dina Puspai. Oz venu zum pruden conoscer de dela gli aspect culinari sia facetta culinarica a per el sai os boccia che il fa di quella suros a per forza che va in direzione cazzettes.
1: È così efficiente. E loro stare in cucina se male stessi sono anche una mezz'ora o quattro ore a fanfognere intorno. E questo è il bello. E poi si dà però un'ora e da lascia sorprendere con il gusto e con il disgraziato.
0: Asso è Rico Florina. Io spero che e vous lascia sgraziato oz vies gentà vostra merenda se sto esperto a stiena ga esser buns raviolis. Carti a mi, che fa bo mal al ventre. Io già vi ho visto in mince cas, in bien appetit, lascia lu osa al polt de moderà a mio collega Tobia Faller, el maina vus con ursinke dis tras l'actualità de mezzdì. Io son puspecau per vus alles 12 mesa, cuidat gratulazions a cu vus se vais puspegudinia duas entradas libres per el bon engedina. Stai bain, toc en pitarta, naturalmein, in bien appetit!

0: RTR, il magazzin a mezzodì.
1: Al Tribunal Superior va a essere in favore l'ufficio di discussione Engedigna Bassa Valmüsteir per le differenze mangels o se sia l'ufficio corto anzi il comeback.
2: In la primavera di quest'anno ci va, con un anno del Cesortor, la responsabilità completa.
1: Noi veniamo ai dettagli di ieri. E l'ora va a essere un'erenza per questo. Da me comincia la ciacciota grigiuma, che da un cerf speciale in sua selva a Rueun, da quel cerf quintens verso la fine dell'emissione. Gli hotel in regioni di montagna adesso possono rinnovare con raves pubblici, al Consiglio federale propone vaste subvenzioni. Che cosa il magazzino del mese di, del 2 settembre? Mio nome è Tobias Faller, ci vediamo un'interessante emissione e in avanti un buon appetito. Il Parlamento federale vuole sostenere hotels di montagna con 100 milioni di francs sur 8 anni. Il BÖT sia la possibilità la modernizzazione degli edifici. Da Berna rapporta l'Adrian Camartin.
3: Baghets de hotels els regions de montagna ein savens ja plivils et energetica main ineffizienz. Con quai program vole il Consell federal per quai da in ferm impuls, perché els possessurs vegnen setz aktiv, quai per exempel con modernisa l'isolazion de las facciades, ni con installa in scaldament ecologic. Per encounter so vegnen els hotels in system finanzial unic a fond perdu per investitions turisticas. Con quai san els per exempel renovar lur combres ni modernisar las parts de wellness. Important, promoviu directamein vegn l'investizion turistica, bo la sanazion energetica setza. Quella ei denton la premissa per insumma survegni de nes. La Società Svizzera de Credit de Hotels vign et administra il programm. Sco proxim decide il Parlament en causa.
1: Nus guardens ila capitella grigiuma, a cura oque arser, als pompiers em stuvia fier un'action più grande, lor sinca dis culas novitez.
4: En la citat veglia da Cuira, ai Brijamar di Saira, en in abitazion, probabil per via de duas ciandailes ardentes. Blessats naia quai dana gins, comunicesce la polizia cantunala. Curt avant la set, an passants da alarm ter la centrala, a curt pitar sa en 40 pompiers stats al lieu. E durant la prima fase d'acciun an quels evacua 4 persunas ordina abitazion, e su enter pudie evitar che las lomas adrasians in ils baiets vigins. Il fieu ha destruit completamente l'abitazione per tuciada ed ha ciaggiunat grons dons vid la casa da pliras famiglias. Il Consell federal ne vol bec dar garanzias finanzialas per baiegiar in a linge da transit per idrogen atras la Svizzera. So enter examinazions dalla situazione ne vese il Consell federal ne gin interesse sur ordina, tant pli che il marcià d'idrogen sa sviluppescia in Svizzera malguis, quai sai a causa da di investiders privats, vishnankas, citats e cantuns da finanziar la midada dalla linge da transit da gas sin idrogen. Tenor les plans de la Transit Gas SA esi previs de midar in a linge de gas existenta per idrogen e baiegiar in a nova sin in ciancun da quella. La linge duai proveder la Svizzera con idrogen, però era servir sco ruta da transit da idrogen dall'Africa sia in la Germania. Les investiziuns vinen schatziadas in almain in a miliarda francs. Il nuovo modello per comunitats d'energia che veni introduzì lanciat da l'ONN in Svizzera saia in success, e mince cast nor la branja per l'energia solara. Già su enter sis mais dati radunt 1200 da queste scoliazions in l'antira Svizzera mossen las calculazions da Swiss Solar. In a tala comunitats a compona da producents d'energia, consumentas ed opzional main era da gestionaris da cumulaturs en in a Vishnanka. Il model possibilitescia da vender directe main l'energia solara kins producescia sets als vigins u da retrair l'energia da quels. Las cifras da Swiss Solar mussen però erchi dat anc potenzial, be in cinciavel da la comunitat producescia energia, il rest saien consumenz.
1: Nus nis de las novitäts de l'Ester e nus comencens in Germania, lauke do actiums contra l'infrastruttura elettrica.
4: La Germania instrada investigazions per vida sabotage supponida, quae su introduce in caps en il provvedimento d'elettricitat. A Bergheim, da Sperr-Cologna, hai da mardi in a Strasarsa un sceche pliras linges en crudadas ora en incontriz elettric. La polizia investigescia tenoracinas indicazions per vid in delict e bec in defect technic. Già avanti avevano non conoscenza che giù nostra zarsa sen lingias d'alta tensione dalla ovra d'energia Cervun a Jenschwalde e nel Brandenburg. Era là en instradadas investigazions. La polizia examinescia er eventuals connex dals dus in caps. In schaudament al clima fac dals umans nas alabasch lascia bec limitars in sut 1,5 grads, sco quaichels stadis dall'ONU vuleven far, quai fa clair in rapport dall'ONU. Decisiv sei ossa da tegnair quest surpassamento sche curtsco pusseivel e da lura puspe sbassar il schaudament in sut 1,5 grads. Comincia ulterior di ajavel da d'ingrat e mincia ulterior on crescian las rischias per dons, avertescia il rapport. Il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, ha nominato undas da cialira, incendis da guaut e di inundazions, sco signals d'avvertiment. En il Congo è il dumber delle umfrendas della malsogna d'Ebola intant crescis in passa 3 mili, qua rapportan las autoritats da sanadat dal paese dell'Africa centrale. Ed il medem moment sein venidas confirmadas passa 6 miliard infektions. Denor questas cifras mora il moment mincia segunda persona infectada. L'eruzione d'Ebola attuale è gref da controllar per qualche nadat finussa na gin vaccin ed era negina terapia speciale contro la malsogna privlusa. Da pil fanadur vini però fac tests clinics con 2 procedures da terapia.
0: RTL, il magazzin.
1: L'uffici de scusium in Engiadina Bassa è despel favrir un paziente intensiv e dosa sal però reconvalescent.
2: E penso che poi va uscendo avanti non so pigliando responsabilità, c'è non va in paroma da va via al sostegno dell'uffici de scusium de plesur.
1: C'è ci discapito e scuccia che va in avent udins giusto scu prossim e più tard va che per un cierf a rueun c'è minci un cugnoscia.
5: Io è il Hendri.
6: Hendri?
7: Hendrik è l'uso del son da più.
5: Jeffa è il Hendrik, il vici di cosa avevo a fare Jeff.
1: Da più del cerf Hendrik udins in un per minuto e dopo guardenza in c'è l'ora fa oce da meme.
0: La meteo.
4: Era oz dati bler su lei. Magari poi dar nivels er in zicet pli spes. A su enter l'avant mezz di plitost fresch crescen las temperaturas pu spes in fina 20 graz in lenge di nota, 24 graz dati in lenge di nabassa ed en sur selva e fin 26 graz dati a quira. Da maun vai vin avant su lei con temperaturas fina 30 graz a quira e 28 graz a scuol.
1: L'uffici de scusium Engiadina Bassa Valmüsteir es de spel favrir saro. El tribunal superior vava stuvia intervenir per vida mengel de personel. Las pendenzas surpiglia finots l'uffici de scusium plesur. Us es nie let un nov chef. E l'uffici de scusium in Engiadina Bassa Valmüsteir des lanci vendercio ira wird. Al Georg Luzzi rapporta.
8: In giù in uffici di discussione fa le mainti in Engiadina Bassa da spe favrer de quest'anno. Il Tribunal Superior del Cantun Grigiunsco, responsabile, ha sordato quell'incumbenza alla Regione Plessur con senza quera. Il motivo al comandamento di quest'anno aveva il nove letmanader dell'uffici di discussione fa le mainti di sdizia plazza a modurante il tempo da prova, guardavo abbandonare la collaboratura. La slavurs, più ben dit pendenzes, ha sortut l'uffici di discussione fa le mainti Plessur, usce il meine gestione della Regione Engiadina Bassa Valmüsteir a Nukirchen.
2: Questa è una lavora su, per grande parte con le pendenze ci tirano a mano, è una lavora io qua e là, e noi in frattempo abbiamo potuto elegare il nuovo manader, quel comincia il 1 novembre, se il lavoro qui e il lavoro del uffici di discussione di Plessur.
8: Andrea Brosi, l'orista oriundo della scuola, è il nove let e comincia il lavoro il 1 novembre. La sordata della responsabilità resta però a molto tempo per la Regione Plessur.
2: Se il nuovo manager comincia il 1 novembre, se il primo lavoro viene lavorato ora qua, e da domani viene loro qua sordato in quella responsabilità e non pensano che qua viene anche la primavera di quest'anno ci viene, con un anno del cesortore. La responsabilità completa e penso che poi va uscendo avanti non so pigliando responsabilità Ce nu vaim per omul de vovie al sustenir de l'uffici de scuzion de plesur.
8: Pas per pas, torna der ce la responsabilitate la regiun. Ed qua ci riguarda las localitats der la regiun nude criticiada del Tribunal Superior. Ma quia la regiun fat masures necessarias a no kirchen.
2: No vaim nos a fatto sen local avant al fenestril, per ci se dati in certa anonimità, ce sinciu men le suri a de vien qui al fenestril ci ne se giust tossi ponta glace ci quinta i ce ce fa i ne vezza non ci ci dis quasi ben quadir in punto de critica ier per le girezze per lo Lorenz perché quando ne da una clientela simple ci arriva qui a sai loro fatto per misura rinforzare la porta i il fenestril stesso.
8: A partire da primavera 2027 si prevede in più e di aver accettato un o una ulteriore collaboratura. Usciccia l'ufficio di discussione fa le mente dell'ingegnina bassa Valmüsteir possa darci esortare la completa lavoro e responsabilità.
1: Al Georg Luzzi su dell'ufficio di discussione ingegnina bassa Valmüsteir ci desse rode spül favorir. I riaviert nu des benir l'uffici de scussium in Engiadina Bassa, aviert vende mem erderciu la ciacciota grigiuma. Oz voce ternus per un cerf in sur selva a Rueun.
7: Quella va dina della de Valsi, la vale biava la dottò, vale la meila del fra, e va vichev, va si e suren, va ante che tra il tirvic.
5: Lu vengle della sozia, lu vale de vo nostras casas vi, sot nes balcano de Cionci.
1: Un cerf che mi cun a Rueun cugnuosa, l'Elia Suzeus so interessò per la bestia ed ho pensò che il faccio una reportage or dalla perspettiva da quel cerf.
6: Ciao, fa piacere. Mis nome è Harry,
7: Henry.
5: Io il Henry.
9: Henry?
7: Henry è un uso del son da pio.
5: Jeff,
6: il
5: Henry,
6: il vich,
5: de cosa
6: webo, apparece. Basta. Alch nom na so nima, e. Ne nu sa da chi, e nu sa per che.
9: Provide mio collega da nomoshia.
6: Tes collega da nomoshia. Aha, a char soluzi in quel caso, grazie per domandare, era Maiko ce na nom. E da propos domandar, ci vorrà mangi di ce vo po David ad una observar mai scorsi voyeurs. Per che pu fai vet voin per mai, mincia pas ce fetch. E beh, c'ho non vos in vos balcuns, o da vos as fenestras ora, non stavi neanche a creier.
10: Du sons aus stia fotografare in gag di sotto casa?
5: Non sei nascio bevole di finestra, che non si bravano di finestra, lo stavi la leo. Ma mi rava si nus.
11: Que foto is actuales, gè?
10: Ne gade per usi al che ho gli eco, le scammas che ho nel cucchien, si osse c'ho mosar.
6: Mosar? Ci domanda, ma mos ned? Ui, ha ha ha, bel sono schon, ha? Hai, sa, per kills nai mi su. Ma c'è, ci des qua frutta da mangiare qua, un inter buffet qua, a Rueun.
5: Che ho anegato in cucina, asù, ting, faccio, e la vale mi aiuto.
7: Non vale il piano, la sotto, vale la meila del fra.
11: Dalla postura non è tutto, as di not, col fos molzao, non si c'è.
6: Appunto, non è pentit. In corpo, con un bel bab. Non è molto serioso. E non sa con chi discorre. Ma è una crea in paparazzo.
11: Io dopo il 2016 conosco quel tau. Sai che col fa, sai ne vuol va, sai col turna, sai col va.
6: Scisa? E se no qua a Hollywood o c'è?
11: Io hai una certa distanza in Versel.
6: Ah, ok.
11: Aber venne relativamente detirda. Se non è giù con il mio tempo libero, se non è giù fai con il.
6: Se da giù.
11: Poi biaga da sviu e che le rozze ne unisce chi vignu iot, che le scappaus, ne chi vignu tions, che le scappaus, ne sce. E il scrin che si sente il bancio sono in tunnel, ne sa il debo.
6: Sì, quis. Henry, ci es poi a far contro paparazzi? A mia scorna sal pare er. C'è questa razzura. De spera corns dal ultim sons.
11: Ja, und nach tot das Boot sich ja a sich ja corns hat sich ja auch real wie im Flau. Jetzt so schon ja. Aber Schkelinka war ja in Perde da war.
6: Al meine ne jente mai. Bien paparazzi e fans, cocciaccio e schlupez. Da mai da sinerte al mein Fotis curce vivamo. Per fortuna sono al gnoc del Rouen. Pah, metta avanti, c'è non fuss.
7: Così è piuttosto tutto che vuole che ne ginsetti.
5: Per quel che è il Henry, il è un conoscente sterbiars, forse domani è una trasca alla caccia.
12: E spero che l'avevo settato, c'è? Cos'è don? Cos'è don?
5: E è episofon, c'è? E è il Henry.
12: Ma non è che cosa c'è? Come un casca?
10: No, bene, c'è il senso di essere là. È in una posizione che è che lo aveva. Spel vich, bugadel vich, se siamo. C'è, prende se si gira che giù.
6: Ok, Rouen, e basta. Se vai vedere, è sa chance che fare.
7: Con la caccia c'è bene, esattamente. Sarò che basi als rifugi, così.
5: E non, al son facile. Ah, son col scacciadurza, ma rascio il demonio o ne.
10: E con scacciadurza, can c'è un po' da poter dire.
7: Avevo un caccia, va nel corriere, nel calei, nel fuggi, e non si può buttare scacciadurza, può buttare. E son bene, sì.
11: Per pli, c'è una caccia finita al tempo della copulazione, la ciarva va alla vostra, torna un po' di mezzo ottobre, sono spena vostra.
6: Sayonara, Jesse! In bocca di luft, ma senza mai! E mi scorno, scuola spiglia l'ora la prossima anda con mai, eh? Non c'è niente da c'è sono idee.
1: Lelias zu Zeus, so del Cirf, Henry da Rouen, da mem comenza la ciacciota grigiuma, tot dir quel tema c'è tais der nusse d'una actualizzo su rtr.ch. Tente snieles dudes e bot de 7 minuts, vus weiso di al magazin de mesdì del 2 settembre. Responsable pel contenia, Ivan Simon, l'ursinca di scho mis ensemble presentò les novitets. Mia nom Tobia Faller, in avent un bel mardi, respectiv Marcoldi, e ste bene.

0: Kajkavaj, RTR je štao nas dodiš ameza.
1: RTR. Las gratulaciuns.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. Bognengiadina.ch.
0: Vi je sperel che vous agis tots giù in bien dientà, in buona merenda e in buona compagnia, in momento recreazione ad Ruaus. L'ora di gratulazione magari tutta l'altra che Ruasaival hai dato magari e ramba zamba gauternus con le gratulazioni, con la musica, ad espera che hai detto e oggi puspai in tic in ora hilarica. Mio nome è Gabi De Gonda, flott che vous veste centau en al radio, bel di de fiesta. E gauternus dati se capesha e las gratulazioni con la musica vitir. Adozza stianus gratulasco am prim a Giuseppe Carpanetti da Lavin. Giuseppe Carpanetti cumplanesha otziut si attonte traisaval anniversari. A per vus, stati scritt a scia si la gratulazion. Ciar Giuseppe, no gi vijaina tai tot il bun, sanda e fortuna, tia duona Yvonne e Ion Fadri e Domenge. E quels auguris per vus, Giuseppe Carpanetti, quels vengen sottlingiai con cant dal duo de Rungs Hunger, e propi in classiker, Cresta Wald. Per vus, cordiale gratulazione ad oz in bidi de fiesta.

0: Ecco qua stava la gratulazione per Giuseppe Carpanetti con Crestavald a sua famiglia gratulau. Oz a Nina Levi telefonava al radio, con la voce aveva la oz bo propi bien e in mince cas a ella si vio telefonare curt con Ladina Scena. La Ladina ha l'udetto che sorvegni oz la scadiola da als 2 de settember. Il jaila Ronia Levi in Beadia da la Nina Levi, la Ladina a la Ronia Levi a oz anniversari ad ella sorvegni la scadiola de RTR proxima mainter mestier per posta. Tie, adossa dai nus liber les linies de telefon.
1: La cupina. Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con aua minerala. bognengiadina.ch
0: Es comincia di tot quels e quelles che sorvegnen oz in gratulazion an la possibilitat de gudinia entradas libres per i el bognengiadina, per i ruasà, se recrea a simplemein gude forse in di el aua, el la sauna, nie els bogns. Da vapur. In mince cas, senza telefons, ni jins bons, no loccien. Veng 2130, quella numero de telefon per gratular a jubilares e jubilares de dots, ils 2 de settembre, 0800, veng 2130. Bugien, prelegio e vos messaggi su WhatsApp, scodina nostro numero de telefonin 079-200-70-07. Se vos esse son, vida al gentà, vida la merenda, se gustà.

Un gudiu la torta il dessert avon che telefona il radio per gratulà el grijun ai sigire zecontes ni zecontes che festiveschen oz anniversari il jai silenzioso per quem rai nus in tec pilonch namen nus main de l'autra wacht del gron de la gronde mar nus main el stadis uni nus main Nus mein Buell Stadis Uni, nus mein el America Latina, nus mein a Mexico, a Veracruz, einum nade mein in Grand Star de Hollywood, naschius. Ella ai nigi nauter kala Salma Hayek, gronda figura in a grandiosa, fech, biala ad attraktiva dona, ella cumplanesche oz si son tons. Sia am prima rola ella sreveniu sco interpre, also sco rolle principale da dina telenovela mexicana che aveva nom Teresa, a cui era a Ion 1989. La osella venida famosa, lau eins marau, sin Salma Hayek ad aviu quella donna ha potenziale. Da scesa la venida engagata in fech bia autors films, per esempio Desperado, per Antonio Banderas, nie Dogma, nie Wild Wild West. In causa che l'essel è menzionata, la Salma Hayek, che è forse un biars, ella ha interpretato la rola di Frida Kahlo, a sorveniu in nominazione sco migliora interpreta de quel film. Ella aveva interpretato a Ion 2002 la Frida Kahlo, quella artista mexicana che malgrazie grandes dolors vidl dias a seu grand stigma de sanadat maliava ella sias ovras. Odelich, ni enlich. Selma Hayek, oz, cumplanesha ella, si son tons, nascida a Veracruz, Mexico, ad adela termataenus mo. Als meyers gewischs, a vinevon, bia success, perche ella a ina, kins mera simple mein bujen. Ja, nus gratulain a Selma Hayek, gratulain bujen e a jubilares e jubilares en tiara Ramoncha. No lotchien, wenn je schon trenta la numere de telefon per gratula. A token ka vus. Svijinais il telefon, lainus on intik musica, From Kids, Come In, musica grijuna.

Ja, siat minuten so von Lina, kukai RTR, les gratulation zu dir. Arrivau in Messa di WhatsApp, nus moren, jist de chi, kukwel, ai arrivaus. Je vous laisse escriver, nosso numero de telefon, ai 079-200-700-7. Alla gratulation, che wai kau, quella vein de Nico. El scriva. Jau gratulation alla mes für Juns, Franco, Carlo e Luisa, sin l'urse di Javel, Natalizi, Divisela dels tut mo dil bien. Jamonus de quella no, che Carlo, Franco e Luisa ein ils trimelins. Cordiala gratulazione ad els in biala fiasta a Vinevon, tut mo bien per luch a Vigny.

0: Even danken, Beatrice. Il gli accantauper nous balance ven nous surveniu in telefon. Nous vencion surveniu von in messaggi WhatsApp del fra. De Nico adossa vaio la tata vit Londer. La tata Ida Cadonau de Wurz, ella ai la tata de Carlo, Franco e Luisa. Che manage de Flond, il streamalins de Flond. Buonasera, benveni dona Ida.
1: Buonasera Gabi, io vi ringrazio a me sbiadi il streamlins Carlo Franco, a Luisa Camenis, a Giovire, tu bien, a bel plesie in loro imprendisadi.
0: Els, in tutti tre sono gli imprendisadi. Che fanno Els, Ida?
1: Ho due fanno mercantile, a dim fa disegnare di costruzione alta.
0: No, ma sai che hai marcia di chiedere il streamlins. Yeah. Ida, come vi siete reagati quando vi siete visti? Ui, tre sono in vaia!
1: È un gran piacere, è un gran po' di tempo.
0: Trovo già un po' di coraggio.
1: Yeah.
0: E se scottata è stata, se venite in tua involvata, in cui era qua?
1: Yeah, yeah. Allora, da qui era un pinzo, dove è stata in Flon.
0: E c'è bi. Ida, fec bugenter matainus auguris adels vos vesele givne canzun de Matiu.
1: De bugen, valada.
0: Valada de Matiu cul cor contracant. Per Carlo Franco e Luisa Camenis, il streamalins de Flond, divisione adels oz in abiala fiasta, ad una Ida e a vos in bidi oz si vurz.
1: Grazie, su milionte.
0: Adia stai bain.

0: Matiu cul contra candel corda Flavio Bondi. Matiu ca ad au concert la devosa fin diamna a tron a cajun del festival de per tot. Nus gratulain vina von, io aste lus fa ben veni ad el Hugo Kamenisch, a con quella gratulazion, a con quella schlataina, jai ualti silmaun, neo che las gratulazions van. Ben veni Hugo.
1: Buonasera Gabi, hallo. Io le sono gratulato a mio figlio Franco, se capisce a suo fra Carlo e alla sora Luisa. Già vi già tutto il bene e il meglio, ben successo in avanti in l'Urvellos, ad oggi in BG.
0: Vanels con mountain bike, also con velo de montagna.
1: Yes, preciso.
0: E questo è l'ur hobby?
1: De. Grandios. L'ur hobby preferevo.
0: Super. Salù, sai se dina ti sanghià ad in figliol, ne vei culer pipins, vei se dina ti sanghià forse in direzione velo anzitiai?
1: Io devo la dina mai strap, se lo sono comprato c'è velo, c'è chi vuole.
0: Flott, exact. In te contribuì ad il spins siamis. Al Franco e al figliol, al Carlo, alla Luisa e ses fras. Hugo, buons auguris venus udiu.
1: Ad ossam. Yeah? La canzone un The Cranberries Zombie.
0: Quella
1: Linus. Che un forse pregel.
0: Fech Bujen, a scienza in perversa, un man in classiker, spreinus fech, pal Carlo, al Franco, al Figliol e la Luisa. Hugo Kamenisch, sin zu dir, weil es ein de caccia.
1: Jawohl, Bujen, das
0: ist hier. Stai bene, buona partenza in bocca al luf, ne vi?
1: Grazie,
0: stai bene, ciao.
1: Ciao.

0: Simple Minds, Nadine, Bian, Bruce Springsteen, I'm on fire. Io sai che mia collega Nadine Scena è una grande fan di Bruce. Quella è una cosa dedicata a te. Forse che la dorma schon di Michael Ayu a sci baul emission. Vustet leis RTR Lina Veng e je nus vaina unina gratulazion che veng de Castrisch. Buonasera beim Vegni Petrienni.
1: Ja, buonasera Gabi.
0: A ci van vos auguris?
1: Ja, is auguris van Sidanis, der Mufil, a la zil Grontavel. Ah, ja, ich bin das Silenzio, aia.
0: Peter, Jenny, Sidanis, na, na, nicht ein Problem. Quei è emozione, so quei è al bi, sinz asti a gratula, ad l'agen fei, per si Grontavel.
1: Ja,
0: ja, weil du eigentlich die Lust lachst.
1: Ja.
0: Peter, wie ist das denn? Wie ist das Peter? Also, er hat ja, Brina, er hat auch Nom der Bar.
1: Ja, nur mein Sohn, das ist Denise. Also, er hat auch eine Mietskumpfamilie.
0: Macht ja bei.
1: Sparenzen im Bund, was ist.
0: Natural, mein Peter. Er hat ja in Nom der Trafik, Adina. Wusst du, was ist das, wenn's?
1: Ja, ja. Adina, Puspei.
0: Al Peter, Jenny.
1: Adina, bei mir ist das.
0: Natural, mein. Er ist eine Schussbeier, wo du reisen von uns, ne?
1: Dus Bubs.
0: Ah, lose, wo els kan treis. Dus Bubs, ke procuren si dire per un pau moviment til dat Peter.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Ein feature von Eivels, ja.
0: Flott. Salut.
1: Talentai in tot les wart. Ja, ja. So besin, ne. Bujan con els, ja.
0: Peter, nusta la elección de la musica, as dich, oh, el sonava bujan tox de Nirvana, si la gitarra.
1: Gigi el Harjava che un stivo viene a biogge.
0: A noi è un bosse bello caipline vende Nirvana, è un direttissima il music master Maracchia Ai di Nirvana. Ad io croi che quei toc che noi vuoi sam ciao pel Peter in del 1919 Smells Like Teen Spirit. L'hai sparato, quella plagi del Peter.
1: Ja, io maneggio. Tutto quello che fa canera a chitarra e al fandore e alla partita
0: aber lau come non sto sentire bugien vuoi ver
1: bene
0: e te canera poi verti Peter
1: grazie al fete
0: Dio sai che Peter va e a caccia un
1: Ja,
0: funziona qui? Eba.
1: Allora, ja, forse da stand ein Tapese din animal zu tun.
0: Nur speranza che pensa è che in Tokyo buono che insegnante paese ma bene è che ti fecchia proprio è buona preda. Peter, un grazie per il telefono al studio. Eba, mi
1: chiedo per la preda. Per me una vecchia è saltiglia.
0: Aber
1: ich ja sei essere come es amici da caccia in te canzemen. Gut ist es.
0: Exakt. Io credo che in generale tir al scacciadore della scacciadore del grigion ai si propri quai quella si amnas in compagnia godele amicizias va la fecbia
1: a fecbia ja ja
0: salut Peter
1: bien
0: in bocca al lupo ne vedi tocca in un'altra gada
1: in savesa
0: stai bene Peter grazie al fec
1: in vigi ciao
0: stai bene ja per Peter Jemmy, de Denise, gaut zu Kurontava l'anniversari Linus Repesha Nirvana con Smells Like Teen Spirit. Adel, cordiale gratulazion. E a Stefan di Canera, ad oggi in abbia la fiasta a cui dat lula parti. Tot bien.

0: Nirvana, Smells Like Teen Spirit, muzică că vine de divizată pe petrienii de Denis, că cumplănește cu rontons. Adosă așteau eserdeală de furtună, ci gudonia, las duas întradas pel bon engedine, că vai o mestedels, că se nodă, nă șgolă, nă întunți il pult. Oți vai o neam, priună, o la scala. E voilà, o să prindim cău, cu cedul cău. A cinque zedel stati al Carlo, al Franco e la Luisa, al Strimalins de Flond Gudonien. Les entradas osa il lunedì a Miracle Marketing, forse tongi e per treis entradas per il buon engedina. Ecco, fossi già un stau delle gratulazioni per oggi, il 12 de settembre. Sincere gratulazioni a voi tutti e a tutte che voi oggi vi siete di fiesta e i bambini con voi godi, perché già domani è per tutto normale, ma che voi essere in on più veloce. Fia in flot di, e quel che è un buon anniversario e i bambini con voi, che vi sono venuti in una bella mesiamna. E noi studiamo lo domani per cui un primo di de caccia la tensione qual è grande. Domani veni repartiu schon als prims siat la de maun baul a checa nussele grein de vase vosses fotografies nussele grein de stia prendere in conter vosses predes minche di ina a nussele grein se capescia e de vosselitz de caccia. Io sono la Gabi de Gonda, tocca de maun.
1: RTL, las gratulazions. Il suo intermezzo der RTL. Cum sempre verz. Hits. E scuvrides. Musica non-stop. Messen zemmen den nostra redaktore der Musica, Braida Janet.

מוזיקה ברינה שקדים. פר טי. פר מאי.

0: Les novitats per RTF.
1: Il Consell federal vol adattare l'agricoltura a les noves sfides, reduzesce il sustim finanzial per circa 23 milions francs. E hotels en territoris montagnards seien savens pli vils ed inefficients. Quai vol il Consell federal midar cun 100 milions francs. Quals temas da questura het li les duas. Per vos el microfon eur Sincadisch. Buonasera. Il Consell federal vol impondre main daners per l'agricoltura, quai resulta della politica agraria per els 2030 fin 2033, che il Consell federal ha tramesse in consultazione. Previsesi d'impondre 13,8 miliardi francs, quals 4 rons, per 123 milioni francs pli pauc, che dal 26 al 29, quai ere d'un 0,9% pli pauc. Con la nuova politica agraria vuole il Consiglio federale adattare la branca alle nuove sfide. Previste le 30 rauter da ridurre le incombenze amministrative ed introdurre procedure semplici per il pagamento diretto. La consultazione dura fino all'entrata da dicembre. Ils hotels in regions svizzeras montagnardas duain sa modernisar. Per qua intent, vuol il Consell federal impondre 100 milions francs ils proxims 8 ans. Concret, vai per renovazions e sanazions da hotels e managis da logement. Il programma duai era iniziar ulteriores investizions e managis turistics in les regions montagnardas. L'administrazione duai succeder sur la società svizzera per credits alla hotelleria e durar dal 2028 fino al 2035. La Germania ha instradà investigazions per vida sabotage supponida, quai suenter dus in caps en il provvedimento d'elettricitat. A Bergheim, da Spercologna, hai da Mardina strasarsa o scia che plires linges en crudadas ora en incontriz elettric. La polizia investigescia tenor acnas indicazions per vid in delict e vec in defect technic. Già avant avevan nun an conoscenz ciascuna strasarsa sen linges d'auta tension da l'ovra d'energia da Cervun a Jenschwalden en il Brandenburg. Era là en instradadas investigazions. La polizia examinescia era eventuals connex dals dus in caps. En el Congo è il dumber dalle umfrendas dalla malsogna d'Ebola entant crescis in passa tra i amelli, quai rapportan las autoritats de sanadat dal paiais dall'Africa centrale. In dem Moment seien venidas confirmadas passa 6 miliardincian infektions, tenor questas cifras mora il moment mincia seconda persona infektada. L'eruption da Ebola actuala è greva da controllar per qualcina dat finossa na gin vaccin o era na gina terapia speciale contro la malsogna privlusa. Da pil fanadur, veni però fac tests clinics cun duas procedures da terapia.
0: La meteo.
1: Eroz dati bler su l'egl, magari poi dar nivels era pli spess, e su entre levant mezzdì plitost frescht crescen las temperaturas puspe, sin fin a 20 gradi in lenge di nota, 24 gradi dati in lenge di nabassa ed en sur selva, e fin 26 gradi dati a quera. Damaun vai luvin avant su l'egl, fe temperaturas fin a 30 gradi a quera e 28 gradi a scuol.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdì der RTR. Cun semper verz. Hits. E scuvrides. Musica non-stop.

Vus al Puls della Musica. Dal Semperwert, Suril Hit, Finter la Scovrida. RTR. Usciveria, Scolavitta.

0: Les novitats de RTR.
1: Il saietim ad arau saiesta in amoc. La polizia aresta il delinquent suponi e chatta las armas. Edel Cusel Federal vuol adattar l'agricoltura alle nuove sfide. Riduzesce se sustim per 123 milioni francs. Quals temas da quest'ora ad li elas trais? Per vos al microfono Ursin Kadish. Buonasera. Il saietim ad arau la fin demna passada saiesta in amoc. La polizia parte dal fac chi saiesta il svizzer da 43 ans che era sarendi alla polizia in il giura il indies di passà. En ses auto ein ins chatalas armas dal delict. Il motiv na saia bitch clair el vigna examina psicologica main. La polizia quinta che il privel saia dusta. La notte in domenica, avevi da in saietim so entri in a party da rave ad Arau. In a giufna da 22 ans era venida mazzada, sis ulteriores personas emblessadas. Entante en conoscent, che il delinquent a saietà almain 40 giadas cun la buis en la fulla da lieut, e so entersin in auto partent. Il motif ne saia bitch anc clair. Il Cusel Federal vuole impondere main daners per l'agricoltura, qua risulta della politica agraria per il 2030 fin 33, che il Cusel Federal ha tramesso in consultazione. Previsesi d'impondere 13,8 miliardi francs, quels 4 ons, per 123 milioni francs pli pauc, che dal 26 al 29, qua radunt 0,9% pli pauc. Con la nuova politica agraria vuole il Cusel Federal adattare la branja alle nuove sfide, ai num, previsesi tranter auter da riducire incumbenze administrative e di introducire procedure simples per il pagamento diretto. La consultazione dura fin l'enciata da dicembre. Il hotels in regions svizzeras montagnardas duain sa modernizar. Per qua intent, vuole il Cusel Federal impunder 100 milions francs ils proxims ochions. Concret, vai per renovazions e sanazions da hotels e managis da logement. Il programma duai era iniziar ulteriores investizions e managis turistics in les regions montagnardas. L'administrazione duai succeder sulla società svizzera per credits alla hotelleria e durar dal 2028 fin il 35. La Germania ha instradà investigazions per vida sabotage supponida, quae so enter dus in caps en il provvedimento d'elettricitat. A Bergheim, da Speer Colonia, hai da mardi in Strasarsa, uscia che plires lingias en crudadas ora en in cudriz elettric. La polizia investigescia tenor acinas indicazions per vida in delict e bec per vida in defect tecnic. Già avant avevan nun en conoscenz che ciascuna Strasarsa sen lingias d'alta tensione dalla ovra d'energia da Cervun Jenschwalde en il Brandenburg. Era là en instradadas investigazions. La polizia examinescia era eventuals connex dal stus in caps.
2: La meteo.
1: Era oz dati bler sulel, magari poi dar nivels e nivalets trantaren. Las temperaturas crescen sin fin a 20 grads en lenge di nota, 24 grads en lenge di navassa ed en surselva e fin 26 grads a Quira. Damaun vai vin avant sulel jif e temperaturas da fin a 30 grads a Quira e 28 grads a Schuol.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatais in rtr.ch.
0: Il suento mes di da RTR. Con sempre verts, hits, escudridas. Musica non-stop.

0: per mai.
1: RTL
0: Simple Mind.

0: Les novitats de RTR.
1: Il setima d'arau saia sta in amok. La polizia arresta il delinquent suponi e chata las armas. E sum vic vegno nuracun los card als primis persendas da viandar cun il pri rondo. Quals temas da questura ed gli elas quater per vos il microfone Ursin Kadish. Buonasera. Il 7 d'arau, la fin demna passada, saia sta in amok. La polizia parte dal fac, chi saia sta il svizzer da 43 zons che era sa rendi alla polizia en il giura il indis di passà. En ses auto ha iniziata las armas dal delict. Il motiv na saia bec clair. El vigna examina psicologica main. La polizia quinta, chi il privel saia dusta. La notte in domenica avevi da in Saetim su entri in a parte da rave ad Arau, in a giufna da 22 zonze er venida mazzada, si is ulteriores personas blessadas, entande en conoscent che il delinquent ha saietà almain 40 giadas cun la buis en la fulla da lieut. La Vishnanka da Sumvich vign onorada con il Prix Rondo, il primi svizzer per proiect da viandar, quai per il proiect da midar la senda che va sin la greina, dall'altra parte della val en il territorio clavaus entedim la val Sumvich. Questa midada augmenti alla segirtat per viandantas e viandants e saia danitz durant, argumentesce la giuria. Il concept persistent che compiglia era in appunt da len che vin demontada sur envierne e la participazion dallas unions localas en lavur cumina haien contribui alla decisione. Il prix rondo è dotà con 30.000 francs. L'anterior consigliere governativ Bernays Christoph Amann diventa presidente del Consiglio della Banca Nazionale Svizzera. Il Consiglio federale la nomina el en sia sesida da dotz. Christoph Amann è attualmente vicepresidente ed entra in uffici da presidente il maggio 2027. El suonda alla grigiuna Barbara Enom Steiner, che abbandona il Consiglio della Banca per via della limitazione del tempo d'uffici, da 12 giorni. Ella è co-membra del Consiglio della Banca da pil 2015 e da pil 2019 la presidenta. A Basilea striccia il concern da Pharma Novartis fino a 130 plazas fin l'autoron. Novartis ha nomnadamain decis da sarar la produzione da biologica a Klein Basel, sco quai che il concern comunicesce vengan auters lieus da produzione da biologica a surpigliar la produzione quai era en l'exterior. Ulteriores partizions vengan transferidas en la centrale da Novartis, sco per exempel labors, tests analytics e lavurs da svilup. La midada sai a part dals plans per il nov center per sviluppar biologica.
2: La meteo.
1: I dati in avanti bler sull'egli, magari poi dar nivels e nivellets, quai con temperature fino a 20 gradi in lenge di notte, 24 gradi in lenge di navassa e sur selva, e fino a 26 gradi a quira. Zuentri una noce serena, ven da maun in avanti sull'egli e le temperature crescono in zic, fino a 27 gradi a quira e 25 gradi in lenge di navassa.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il zuenter mezzdi der RTR.
3: Und scovrides hits e sempre verts.
2: Musica non-stop.

RTL. Musica non-stop. Konzert per Verz. Hits. E scoprides.

0: RTR, il magazzin della Saira.
1: Tra uns dies zivels dumms mortels dat Arau o la polizia informò ozla publicitet, que saia sto in act dat Amok, comis dat un om del centum giura. Al direttore dell'agricoltura Guy Parmelin ha presentato oggi a Berna una riforma agraria che deve ridurre la burocrazia per i paesi svizzers. Noi udinsci e di nuovo. E noi siamo domandati se i paesi grigiums di gentiers sono contenti, ma con risalves.
2: Also unterm Strich stimmt richtig und ich glaube, wenn wir noch ein paar Korrekturen anbringen können, dann könnte es eine gute Sache daraus werden.
1: E nus vens discuria cul farer de darmes Andrito Maget sur del schluppet de ciaccia.
3: In che c'edur de regla da della inegado nel service coi auto e lu sains mara che tutto tocca con stetti e chi se gli to de nordena de scioia tenela buise bia pidic.
1: De mem comenza la ciaccia ote grigiuma Andrito Maget ans quinte la secretezas dall'arma de ciaccia. Che cosa mi per tema stanus, questa sera c'è alle 5, mio nome è Tobia Faller, già visto un'interessante missione ed una pacifica sera. Oggi la polizia cantonale dell'Argovia informò sul stums mortels alla parte del rave ad Arau la notte sin domenica con una vittima e 6 ferias. Tenor la polizia tratta quella di un amok, commis da un delinquente single. La Gianna Maria Cantieni con i dettagli.
4: I Svizzer de 43 ans di Canton Giura, che venia arrestoia in destis, essa denunziò si post de polizia a Delemo, a di pertant an arrest d'inquisizion. Anvers la polizia a Jomgic, chi vomi becce bain con el, schon de vendin teins pli lung. Ai auto di alla polizia che to in a buista sai di tipo AK-74 scoer 2 pistoles. So inter l'interrogazione detti tenor la procura pubblica di vereins indizis per in a malzogna psichica.
5: Stand heute gibt es keinerlei Hinweise auf weitere tatbeteiligte Personen. Wir gehen also davon aus, mit hoher Sicherheit, dass die Schießerei, die Tat eines Einzelnen war, ein Einzeltäter. Wir haben keinerlei Hinweise auf Mittäter oder Gehilfen.
4: Die Kommandant der Polizei Kantonale der Argovia, Michael Leupold. I motivi in avant bitte schlaria, i arresto vegi dentant ninkon ex personal kun Arau ni la region, a der bitte kun das umfrendes. Der la taccia e inia persona morta, sis invenidas blessades.
1: Nus tornens in Grigium e guardens in Surselva. Sun vic o sun nia un premi ci onuresha l'infrastruttura turistica della Vginencia. L'Ursinca dis cu las novitez.
6: La Vischnanca da Sumvic vigna onorada con il Pri Rondo, il primi Svizzer per sendas da Viendar. Quai per il proiect da midar la sendas in la Graina, dall'altra varta la valle nel territorio Clavaus. Questa midada augmenti la segirtat per viandantes e viandants e saia realizada da moda persistenta, cum pigliont in a puntalen che vin demontada sur Envirn. Il primo è dotato con 20 mili francs e vin surda a mince du sons dalla Union Svizzera per sendas da Viendar e l'Uffizi federal per vias. La partita evangelica grigiuna vuol dar eras giuvens e giufnes da 16 e 17 ans il dreccio da vujar, sco quai che la partita comunicescia, esid integrar la giuventicna era per quai che la comparta personas attempadas crescia permanenta main en l'electorat. Autor tels projekts federals, la recomanda la partita evangelica duas giadas na, pia da refusar tant l'iniziativa da neutralitat, sco era l'iniziativa da nutriment.
1: Nus midens encinovota Berna, ta la Banca Nazionale questa volta. L'ho documentamente personel, cio er un aspet grigium.
6: L'anterior consigliere governativo Bernais Christoph Ammann diventa presidente del Consell della Banca Nazionale Svizzera. Il Consell federal ha nominato el en sia sesita da dots. Christoph Ammann è attualmente vicepresidente dentro in l'Uffizi da presidente il maggio 2027. El suonda alla grigiuna Barbara Eonom Steiner che abbandona il Consell della Banca per via della limitazione del tempo d'Uffizi da 12 anni. Ella è co-membra del Consell della Banca da il 2015 e da il 2019 la presidenta. Il Consell federal vuol instradar regles nazionales un contro usche nomnadas mesires do conversion. Mesires che volen midar l'orientazione sexuale o l'identitat schlataina da pertociades e pertociats, maneggiades en personas homosexuales, bisexuales, transexuales o equires. La legge vertente protegia bain già usa las personas pertociadas da talas mesiras, qua scrive il Cusel federal. Con qualche plirs chantuns aion però introduzi differentes schliazions, vuole il Cusel federal examinar in a schliazion nazionale pli precisa. A Basilea strice il concern da Pharma Novartis fino a 130 plazas, fin l'autoron. Novartis ha nadamain decis da serrar la produzione da biologica a Klein Basel. Sco quai il concern comunicescia, vignan auters leus da produzione a surpigliar la produzione quai era en l'exterior. Ulteriores partizions vignan transferidas en la centrala da Novartis, sco per exempel labors, tests analytics e lavurs da svilup. La midada sai a part dals plans per il Nov Center per sviluppar biologica a Basilea.
0: RTL, il magazzin della Saira.
1: Scudes l'agricoltura svizzera guarderor da vent dal 2030, quello provò da definire ozal cusal federal, nus en staglottiers e ramasso reaktions. E nus guardens sus trends actuels dels schluppes de ciaccia, per esempio da me comincia la ciacciotta grigiuma. Uno di questi trends sono i suppressori, ci sono i tenti nias legali in grigiuma e ci abgers ciacciotters e mi lascio installare vita l'ur schluppez.
3: In avantaggio naturalmente vis-à-vis la salvagina ti vengono da città per la salva e vengono da dare in siete, più esatto.
1: Dopo del schluppez da ciaccia in squinta Andrito Maget è l'esferir da d'armes a trun. Ora guardiamo anche sul stedio del traffico in grigiuma e sul sviluppo dell'ora.
0: La meteo.
6: I dati vi novam blir sull'egli, magari poi dar nivels e nivelets, quai con temperatures fin a 20 gradi in lenge di nota, 24 gradi in lenge di nabassa ed en sur selva e fin 26 gradi a quira. So entri in a noc serena, vai da maun vin avant, con sull'egli e las temperatures crescen in zig fin a 27 gradi a quira e 25 gradi in lenge di nabassa.
0: Vias e traffic.
6: La via in Val Calanca viene aperta questa sera a partire dalle 6 e fino alle 8 e mezza. Se la situazione lubesce allora viene la via aperta a partire da Damaun mince mai dalle 6 e mezza alla Bunura e fino alle 8 e mezza dalla sera. Qua è tenor l'uffizio per costruzione bassa.
1: L'agricoltura svizzera deve sornir de più autonomia da gir e da avere in avvenir più poce lavur administrativa. Qual è l'intenzione del Cusal federale in sia strategia agrara e lo presentò a Berna la politica agrara 2030, ci desde spioz in consultazione. L'Adrianca Martin conosce i dettagli.
7: Negina revoluzione, ma bain in evoluzione, sage la politica agrara 2030. Quadi il presidente della Confederazione e consigliere federale responsabile, Guy Parmalin. La finamira sage simple.
8: Die Schweizer Land- und Ernährungswirtschaft soll so auch künftig der zentrale Pfeiler der Ernährungssicherheit unseres Landes bleiben.
7: Per contonger quai propone il Cusel federal d'Entrauter de rinforzare la situazione economica dils managis purils. Quai cun procura per de pli trasparenza dils prezis e la fiera e sostegno finanziale supplementare per la produzione de lacci e nutriment vegetal. Plinavondo en els elavuraturs de victualias, il commercio in detail sco els consumenz surprender de pli responsabladat per garantir in sistem de nutriment persistent. Nove sorts adattadas alla midada del clima doen per exempel vigni promovides en stizun ed en campagnas. In punkt zentral è la riforma dels pagaments directs el sektur dell'ecologia ed il benestar dels animals. Quels doen vigni pagai el avigni de pli per resultats prestai en stail per adempli les directives de la confederazione. Con quai sorvegnen ils managis purils de pli libertat, declara Christian Hofer, il direktur di Uffizi Federal d'Agricultura.
9: Das klassische Beispiel ist, wir wollen artenreiche Wiesen. Bisher hat der Bund vorgeschrieben, am 15. Juni Mai, kein Dünger, kein Pflanzenschutzmittel und weitere viele Vorschriften. Und in Zukunft sagt man, auf den qualitativ wichtigen Wiesen, der Bauer ist selber verantwortlich, wenn er das erreicht. Und man geht dann, wenn es Kontrollen gibt, schauen, ob die Artenvielfalt da ist. Und wenn sie da ist, überkommt er auch die entsprechenden Mittel. Wenn es nicht da ist, hat er die entsprechenden Mittel nicht zu gut.
7: Mit dem, dass ihr als Kriterien gestorben bleibt, insomma, se will profitar, der Pagaments direkt in Futur. Ein Drove soll Mainz in der Stadt Federal der Qualifikation als Sektor der Agricultura, pures Drove soll Mainz im Zertifikat professional. Pline Wohnsteuer, Menage Puril, korrespondet es in Mainz 0,1 Forzes de la Wurde Standard. Wagen il Dobel de Dots. Bei den Regions de Montagna wählen den Ton Exceptions, die Christian Hofer.
9: Einerseits ist einfach das Grasland da. Das heisst, arbeiten mit dem Rohfutterverzehrer ist ihre Grundlage. Die haben nicht Möglichkeiten, plötzlich auf Gemüse oder auf andere Kulturen auszuweichen. Und das Zweite ist, die Lagen sind oft so steil, dass auch ein Wachstum nicht möglich ist. Und darum ist es eigentlich klar, wenn man die Regeln verschärft, muss man im Berggebiet eine Ausnahme geben, weil dort Betriebsgrössen und Diversifizierung sehr beschränkt sind.
7: Tut den Tod, quint il Cusell federal cun Kurs der Don 13,8 Milliarden Francs per la Politica Agrara, die sonst 2030 in Token 2033. In Token l'Enchata Dezember sind Partides, Organisations und Interessai aus prender Position.
1: L'Adrianca Martinsu de la Politica Agrara 2030 del Cusal Federal ci desdimena in consultazium. E quedo ergia primas reactiums sul paquet de Guy Parmelin, per exemple de Thomas Roffler, el es el president de l'Union de Powers Grijuma, els exprima precautamente positiv. Important sei, dass als Bands de Powers agen sgiuretze de planisation e possen reagir a duras sulles müdedes. Müdedes ci possen essere una chance per l'agricultura.
2: Ein zielorientiertes System bietet sicher auch Chancen, das ist ja so. Und vor allem auch den Bauern, die aber sehr gut ausgebildet sind, und das haben wir in Graubünden sehr viele davon. Ich glaube, gerade für die jüngere Generation ist ein Wechsel von einem massnahmenorientierten System zu einem zielorientierten System. Und als junger Bauer würde ich jetzt das als Chancen anschauen.
1: Lisa Meyerberger della Pronatura vezza quella un po' oter. C'è il Cusal Federal e già zvezdit c'è l'agricoltura svizzera non sia pronta per il mutamento del clima. Il pacchetto di misure c'è Guy Parmelin a presentuoz quel pacchetto non giaia in la giusta direzione.
10: Nein, die Vorlage, wie wir sie jetzt haben, ist ganz klar schwach. Es muss viel mehr geschaut werden, dass man die natürlichen Grundlagen Bodenfruchtbarkeit, auch Apportierbestände, Unabhängigkeit von Import, dass man das besser anschaut und ein System schafft, wo wirklich die Landwirtschaft und die Umwelt zusammengedenkt wird. Und das ist mich momentan nicht erfüllt.
1: L'agricoltura svizzera mi dà in sua terrena tua d'altra sorta raccolta. Da me comincia la ciacciota grigiuma e quella non per tua c'è bels ciacceders, quella era un tempo importante per gli armarulls, als farriers de d'armes. André Tomaget è un farrier de d'armes, la Gabi de Gonda discurria con el sur del schluppet de ciaccia.
11: Ti il fravi de d'armes a tron sincera? Anflan cacciadores e cacciadores tot per imbien equipament de caccia. Se va per la buis, ai Andri Tomaget a l'om del fac.
3: Per cacciadores è l'arma in utensil de fidanza, ad esce è il fravi d'armas in una persona de fidanza che è figli importante che in comunicazione trasparente ad avere din con l'auter.
11: Andri Tomaget è setz, tiradur e din cacciadur pisionau. Suente gli imprendisadis co scrinari, a el faccia gli imprendisadis co fravi d'armas e se specializaus si les pi sensibles e filigranas lavurs, vit armas de tut gener. Prender de part, giubergia, unger e metter insemen buis de caccia con tot saies pi fines parts, ai si upaun de minchedi. Da quei de traiacem buis venien portades per ina revisiun ni per ina reparatura e ni non. Da quai ein radon duacentum conta buis de caccia.
3: In che c'è dur de regla da della inegadon el servis scoi auto e lus eins maracca tot la tocca con stettie chi se gli to den urden ad esce e tegnela buis e biapidic.
11: Buis che tegnen dicen se vens colligiades con ina historia de famiglia sco Andri Tomaget declara.
3: A jer ta, se je del bat, da jauk del tat, ni da ti je edine, ko je edine in kombinacijun kun ina emocijun. A lau je pel pliš onon, venjins on, da pa relativa majn bja, ka bjar strčasen, ah, kakav je fir vedr, ni. Lau, con l'uvratore e tutto, venivano già non depinati certe cause che fanno tutti in una toccaldosa e via, e perché c'è due.
11: In una caccia che fa piacere è collegiata con emozioni, con rituali e tradizioni. Tanton è con innovazioni. Innovazioni che il fravi d'armas è buon da adattare e tir armas più veglie. Soprattutto la tecnologia del telescopio, si la buis, constatesce Andri Tomaget in continuo progresso. In svesi ad in più dettagliato. Ad in veritabile boom, oggi el risentiu primavera 2021, corso entro la vertura da sia fravge d'armas, con la legge da caccia oggi dau gli sverda alla montaggio della sordina si l'arma da caccia. E un, a Andri Tomaget montau ben un qual silenziader. Denton, valo buina parte tradizione della caccia grigiuna a piarder con tanta innovazione.
3: Je anal, klar la tradizione di Juafen è già nì da piarder in tic cui anciet con quelle adaptions e quels modelli più moderns schon lau diens che la tradizione di Juafen se gli da piarder in tic e dall'altra varda, cui è ucul temps, cui è in pass e in una direzione che non surmia in nostra sanadat, se gli cul udide, se gli cul afride del siet, ad è in avantaggio naturalmente vis-à-vis la selvaggina, ti venis de si tapi ruasai, vela venis da dagiu in siet, pi exact, așa e.
11: Tenor Andri Tomaget, an la mesadat de las buis de caccia el grijun in a sordina. Vuol di ca un ventutina bain an qual siet a romper el silenzi el juaul e de las montognas del grijun.
1: La Gabi de Gonda ci ha discorria cul arma röl al farir de d'armes Andri Tomaget. La ciaciota grigiuma comienza da mem, finie cun els 30 settembre. La seconda parte is dal 21, finie cun els 30 settembre. Che cosa già tua del magazzino della Sera sul Channel Rumensch, questo mercoledì al 2 settembre, responsabile per il contenuto è Livon Simon, l'Ursin Cadiz, ho messo insieme le presentò le novità, al microfono era il Tobia Faller, è già vuoi una pacifica Sera ed in avanti un divertente programma.

Loco è scritto, adios e di buona sera, che cosa il programma Romance e giusto sco prossimo Udins, scuccio che va in avanti con l'ora d'estate in settembre, che cosa Lady Gaga.

Hecht, mon amour, in calma, tressa saira cuzzanil rumensch. Dal tennis is encia fin al 13 settembre al US Open. Pels Schweizers is al turnier già a fin. Per els dera quen pum desaster quistan, tuat sum crudosor già in la prima runda. Sch'ultima is crudedor ir saira Belinda Bencic, elo pers contra la Kazaka Julia Putintseva in 3 sets. Victoria Golubic e Simona Walter da Cuira deren crudedosor già in lündesdi. Golubic contra Diane Paris dalla Francia, Walter contra Nadia Podoroska dall'Argentina. La giuventre Grigiuma da 25 anni era quest'an per la prima volta al US Open. Tazomans era Stan Wawrinka, l'unico om Schweizer. El ha pers in la prima runda contro l'italien Matteo Berrettini. Wawrinka schmette sulla fin dell'an e quell'osto vesin se dir da pensare un po' al tennis Schweizer. Wawrinka is sco old timer en c'aduna al melder giuventre Schweizer. Quell'osto numero 126 del mondo attuale mensch. E zieva l'US Open, non vengono l'uncisci in giù in Svizzera, zieva questo turnier, non sarà più in giù in Svizzera, entro 100 melders del mondo. RTL, RTL, a Puls, Dutch Sport.

0: Vus teglais il program rumensch in marco di Sairas 2 settembre già vuxi na 21 pacifica Sairas encia temp per un per otras novitez del sport.
1: RTL Sport.
0: Nus cominciamo con ciclissem alla Vuelta de Roz Lündergevel Etappa, bed der in Spagna del Sud a Lorca o Lorsa tua tenor guadagnò all'inglais Matthew Brennan, al classamento generale qual meglio in avanti il spagnolo Enric Mas. La Dudergevel Etappa de Damem, qual è in etappa de montagna, fin a calar alto sin 2210 metri d'altezza, l'etappa va sur 167 km. Balapé, l'FCZ, stognerar più lunch senza Chris Cablan. Il defensur so feria er al gioco contro i Young Boys vide d'un schnuol, sclarizions medicinales egen musoz al senza scerpo un bindé crujo ed un bindé. Cablan saia già ne operò e crodoro a se parlmen 9 mais. Serve trinforza si offensiva e reagisce con quello sul difficile commenzamento della stagione. E lo pigliò a fit alla taceda della Sambia Kingston Mutandva, al giovedere di Prast da 23 anni vende Cagliari Calcio e noi ce l'ho fatto un contratto fin dal 2030. Serve è un'opzione da compra, la stagione passata vava Kingston giovò di Prast per SV Ried in Austria.

0: Al marco di col programma Rumänc e due savoche per un importantissimo stagione grigiuma ci comincia da me.
1: Al puls del grigiuma.
0: Da me comincia la ciacciota grigiuma e quella non per tua ciabia als ciacciders, quella es er un tempo importante per gli armarulls, als farriers de d'armes. André Tomaget es un farrier de d'armes, la Gabi de Gonda o discurie con el sur del schluppet de ciaccia.
1: Til fravi de darmas a tron sincera, anflan cacciaduras a cacciadurs tot per un bien equipament de caccia. Se va per la buis, ai Andri Tomaget a llum del fatg.
2: Per cacciaduras è l'arma in utensil de fidanza, a de scei el fravi darmas in una persona de fidanza che è fig important che ins comunicaccia transparent a de vir din cun l'auter.
1: Andri Tomaget è setz, tiradur e din cacciadur pisionau. Sunt gli imprendisadi sco scrinari, a el faccia gli imprendisadi sco fravi d'armas e se specializaus sils pi sensibles e filigranas lavurs vit armas de tut gener. Prender de part, giubergia, unger e metter insemen buis de caccia con tot saies pi fines parts ai siu paun de minchedi. Da quei de 300 buis vengono portades per una revisione ni per una reparatura e ni non. Da quei ein redon 250 buis de caccia.
2: In che c'è dur de regla da della inagadon el service scoi auto è l'usainz maracca tot la tocca con stettia chi se gli tode in ordine da scioia tegnela buis e biappi dic.
1: Buis che tegnen dic in sevens colligiades con una historia de famiglia sco Andri Tomaget declara.
2: A jertà, se gli del bat, da jauk del tat, ni da chi e dina, coi e dina in combinazione con una emozione. Allo e per plis, o non, venins a un da pa relativa main bia, che bia strachiasan, quel che è fir vedere, ni? Allo, con l'uvratoria tot, venins a un da pina certas causas che fanno tutina una toccal d'ovose e bia, e per chi c'è duch, yeah.
1: Una caccia che fa piacere è collegiata con emozioni, con rituali e tradizioni. Tanton è con innovazioni. Innovazioni che il fravi d'armas è buono da adattare e tir armas più veglie. Soprattutto la tecnologia del telescopio, se la buis, constatesce Andri Tomaget in continuo progresso, in svesi ad in più dettagliato. Ad in veritable boom, agi el resentiu primavera 2021, curzo entre la vertura da sia fravge d'armas, cu la legge da caccia agi dau gli sverda alla montage della sordina si l'arma da caccia. E uan, a Andri Tomaget montau bainan qual silenziader. Denton, valu buina part tradizion della caccia grigiuna a piarder, cun tonta innovazion.
2: Gie anal, clar la tradizion de juafen, hai schon in der Piardrintik, qui anciert, con quelles Adaptions, quelles Modells, bi moderns, schon lau, diens che la Tradition de Juafen se gi de Piardrintik, de lauter Warde, quoi ei ucul temps, quoi ei in pass, en in a Direktion, che nus urmia in nosse san adat, se gi cul udide, se gi cul afride del siet, ade in avantage naturalmente vis-à-vis la selvagina, ti venies de città più russa e venies da dare in siet, più exacta.
1: Tenor Andri Tomaget, an la mesa dat de las buis de caccia el grigiun in a sordina. Vuol di che un ventutina bainan qual siet a romper el silenzi e gli uaul e de las montognas del grigiun.
0: La Gabi de Gonda ci discuria cul armarul al farir de d'armes Andri Tomaget. La ciacciota grigiuma comincia da mem, fine con il 30 settembre. La seconda parte è dal 21, fine con il 30 settembre.

0: Culza nel Rumänsch Pacific vers la mezza e dalla mezza ventanus qua d'una oz la Marella oz cula cuslidra de mister Corina de Nuder.
1: Do la possibilità de fer calciosa ci fognir content e la contentezza es l'ora sgira calciosa ci fa plagiar.
0: Plagiar vi della lavur em erl sum ems ci venien avente til la Marella de Doz certs em ci to pus welt lur mister de semi oters con un perstürtes la Marella de questa saira da vende la sese mezzo in questa zondes vuste gleis il programm della saira sul channel rumensch edi was già a dia parots al microfon so fat compagnia al Tobia Faler ci vi gen avente na pacifica saira e ste meglio.

0: יותר למרילה.
1: Anschatte uest on Melis Juvenils entschiet ein Schweizer Lurenprendisadi. Den Taun konsequent sehr quel Kass, tins Reste till den Premi streng, tocke till a Pension. Quai è ple e ple de rar el Kass, di Corina Denuder, cusseledra de profession.
2: Il monte lavur che les müde schwelt, e nus constatant, che les impiegos e les impiegedes müden de pülle platze de lavur o de la profession.
1: Chi de nous ebbe schon staus in quella situazion, ce les domandaus, se l'acena profession è proprio la dreccia. Ne si fos forza tutine meglier de fa in emidada. Segge qua in forma de scolazion, ne forza del tutto faccia ce c'è autor. Les vies tila profession del siemi en differentes. Certins on schon un flau ella tila in prima prova, autors miden mi streng, magari si zon pleresiedes.
2: La giusta via l'individuale e na in mince cas es la via directa possibile o er la meldra.
1: Mo, contes vies drovi lu propi, tocan ce mincina a mincindenus o anflau sia profession. Alla Marella de Dots raquentan quattro personas de lur vies tot differentes, de las storches, del via mainz, alla cerca del drec mistrin. Al microfon, Zell'Angela Hendri, ciò ebbe di l'uvrausch con primsco moderatura né giornalista.

0: l'Amarella.
1: Mira dura, scolast, cuginier ni forse tutina laboranta de chemia. La domanda suente la dreccia profession facenta. A quei certins e certines adina puspei durant la vita. La scelta è gronda, las vies possibles paren infinites. Co po mai decider ce chins volen prender? Cica sa bovina von, an cuira sa venza git tir in cusajader ni na cusajader de profession, sco Corina de Nuder.
2: In postut persoanas più giuvnes vengen ad una d'arciò con la domanda se aveva la via giusta della professione. E els più pocs imprenden oz in di un mister e resten in quel durante tutta la vita della professione.
1: La Marella de Dots se facente con la domanda «Contas sviades trovi lu propi, an tocan quinsamfla la dreccia via professionale, sia via». Adieu, sono Nora Pfister. Pica vos te gles l'emissione.

0: În flală, drece via profesională, cu quella sfida veni nus confrontai già baul. In che sente quei gi per gi ei Patrick Barros Sousa. Sco scolast primar della ciuna si savla classe, vesi el che quei sei gi già per parte in tema in quella via dicna. Ad era da monda, fa un imprendissadi ni fa scola vina von, i studi già pitart, ni bo.
1: Depends, questa è la domanda centrale per un momento. Ed è questo qui. Minchun vuole essere per un studio, vuole essere avere un bachelor o un master, ed è il squitch è enorme.
0: Che quei stoppi d'anton può essere la via, principalmente può gestire vend lanciata, per jetz seggi el setz in bien exempel. Scoiun de 30 ans, Patrick Barros Sousa ha raccontato a me con un suri cordial durante la visita al studio. Ella in prim fagi un apprendissadi sco elettricista de montage, e lui in second sco elettroinstallatur. Quai su entrevi visitau la scuola reale. A su entra quai si uvina von?
1: Sì, ma era una buona storia, in sé. Raso, non sa va proprio ce vola a fer. Per me era però clear ce vola a restare nel mondo dell'elettricità. Sono loro deciso di dire Gio Cuira, insieme con due altri colleghi, e fare la matura. Ed è loro fatto la matura tecnica, la tecnica berufsmatura. Ed la debba do magari svelte, cioè, ok, questo manster tecnics, e dire fede c'è un studio tecnico, cioè che diventa una grande challenge. Ed è perso un po' la voglia, stelle dire. Parallel va vedere che fer già con i feins, con giù verba la P, era lo schlub già roba, c'è pudav ad una der ciò pigliere part, per esempio, summer camp, o der c'è roba, c'è jumps, c'è va già feins. La debba doccia, ed è già non c'è un gran corpo, si feins, e c'è quasi stemma, magari, da spera. Ed se avessi già magari l'unge, discorre notte come i genitori, sono è loro niente sull'idea da fare. La scuola auto di pedagogia.
0: Voi avete declarato che è stato in processo che si è sviluppato, voi avete tenuto questa idea, no, forse è tutto in buco che ho letto il file, ho letto il fatto che è autore. Hai dato il momento, quel giorno che voi avete deciso, non è che è proprio stato in processo per lui?
1: L'idea in processo era un po' divertente. Se non volevo fare qualcosa tecnico, era per me clear, con quel che giocavo bella pe, era per me clear che forse qualcosa nel mondo del sport, e faccio un po' in sport. Allora era un po' muckling, un po' l'idea, e non era proprio che sgiur che volevo fare. E allora proprio da un dia all'altro, andava semplicemente non so una volta per i requisiti di informazione alla scuola auto di pedagogia, e là alla sera era clear che volessi fare.
0: Il momento decisivo per se mi strendi il siemi. Se un momento decisivo. A quel vuole scolare della scuola bilingua quera che se scolarsi si scolares agen. Paul Nittart.
1: Con quei c'è port già in abuso da manchester, differenze manchester c'è da fatto e non deve lavorare a scuola elettrica e nel tempo per lavorare era altra roba. Passa il museo scolare che ci guarda ora il mondo del lavoro. Ed arriva e torna forse un po' tutto, però arriva un po' di influenzare giusto la 5-6 classe scolare e dirgli tu sei lavorato c'è banco online perché vuole essere cosa per qualcosa altro. Fic cool è in un per tempo se non è in scolare c'è va a una volta a scuola e quello è niente ha detto signor Barros el va a ragione e siamo una meccanica di auto ed è faccio che c'è gente.
0: Patrick Barros Sousa set a un vasto campo di interesse el dato bugen bella peti al club de Panaduz. Lavora Bugen insieme con i fonds, va Bugen inviati. Et el fotografesce e Bugen.
1: Questo è sempre una storia. Ed è tutto un po' step by step.

0: speras professionalmein. Festivals, nozes, portrets, occurrenzas de sport ni e animals. Il fotograf lavura sur ses sets e decida ce che vigna von sia camera. De famo inni lauter pli, pia mo da scola ni mo fotografa, quei savesse il giovane ingedinés po mettere von, scoel tradesce mi.
1: Asso quesi il mix de semi. E de dine dit, ucet vaint pilot, ucet vaint pala peisch professionel, ucet vaint qualciose ce faccio co gent. Ed è faccio se qualciose finch co gent.
0: Ves luetzo qui ne gaggiù dubbi, scusa, dici, ah, è quest'aula dreccia via.
1: Me, also, e guardo oz in cina vos, e dici, a mia mia, mia mamma, mia bab, dici mi ce votta, quesi il più cool che ci devo di affair. Una delle più cool decisions, ed è fesco e dell'undergiorno.

0: Adina, che figes e unina galamidada professionala, vai a ciao visita a casa. Serai una giovanoli, 36 ons, stata schamf, mumma de duse fons, in ceun, adella a tutte le mistrins, sut in tec.
1: Hai, questo è un special, hai. E scuta per tutto, questo è buon, es è un po' di mai buon, hai. Aber, io vop fisch bein. Ed esalt. Es gut sie Fans fin kurz avanti als Clients venien oder erst gut avanti nel Kurs e zieves tol Kurs. Dai, in usolure, mince tant schi, aber na d'una, osamo una grande posa.
0: Con Clients manegia Serena Giovanoli sia clientella che ventirele al studio de coiffeur, che giai alla fin del sole gest per la stiva della famiglia giufna. A scella cioncia de Kurs, Lu manegia il kurs de fitness, che la dat sco in struttura scolada, mince mai il margis sera. Trenament con cintas, ni per tudest, schlingen training. Sis de quales cintas penden vit traves e la stanza sud il tec, drizzada en sco in pin studio de fitness. Qua fesa ad in struttura de fitness, sis duas professions, speri esser mumma, en la passion de Serena Giovanoli.
1: Also, ich gucke auf uns, ein Pläger, ein müde Mind, ist besser kreativ, ist so bells Diskurs, gulls Clients, kein Pläger, fitch Bein. Und Fitness, das ist halt, so mein Hobby, und du hast ein paar Sifers, komm, wenn ich dir, und das ist halt, schon fitch bell. Und er los, lavora, gulle Lied, ist bo motivieren, kein Pläger, fitch Bein.
0: L'uvracula jeut, Quei mancava non ad me nella donna de 36 ans durante seu un primo imprendisadi suente la scuola superiura.
1: Das eva un po difficultets con siders, c'è taf que vaira bota sa vair c'è c'è voles e mia vaccin es faliniam e lura pudavi da ste da d'una ira lavorer e plegiava bain e ne lura clapo la plaza alla punt e hai, da lura fat faliniam.
0: L'uvraculs meuns, creanzi c'è od into glen, esser creativa, la lavur de scrinaria agi plegiu, mo in a seconda ga facessi el buil medem imprendisadi se la studegi usen a vos. Il medem pastanton, il secondo imprendisadi de coiffeusa, letz facessi el a dina puspe. Esci segi busta o simpel de un inagancia iver ter null.
1: Esse va vavart, nu volav pi fer faliniam, e l'ura der per me scu clear est Es stell für qualsiasi Utter. Hai, ed eva aver il sostegno della mia famiglia, qui es halt schon erfici important. E allora, che grazie non è niente stup giusto, ebger. Einfach fat. Hai.
0: E di trova aber tutti in tic courage. Coi, qua stau in quei moment per vus?
1: Hai, i trova schon courage. Ed es schon, con qua fese nus, proprio le paie senza più piccine, scuente il giarsonedi da faliniam, e trovava già un curaggi, ed è crai quel curaggi non avessi già, se non avessi il sostegno d'accesa. Ed el, sai, el stava ad una da voce me, e mi dit, hai, c'è pleggia te, focque, e l'ora, hai, usce già va quei propri super.
0: Veis vus x in seculus rovineu dubis, also, che vus veis asci ter ciao, ma, e quei schon stau i andrecci, che vai il faccio quei?
1: Nein, non crei. Per me era auch schon klar, c'è l'es fair qui.
0: La mumma de duse fons agi ossen flaus es mistrins de siemi, sco la gisetza. Mo dein Rezept contas gacen si ci deigi ni stoppi mi da clamada an tocken chi

0: Egi lu propi la dreccia, jetzt sa la duna sportiva ad aviarta bu.
1: E penso che questo è tutto differente. Cioè, eva ci do quel ci sem precis che ci volessen nir, cioè, eva ver mia sor, quella, ho detto in prima classe, ce la les nir magistra, ed elles nida magistra, e hai, also, ence halb pedagoga, aber ence duna sulli stess. E tra me volava qui einfach usa de pü. E penso lois, sai, mincin un po' differente.
0: Forse se domandeis vous è, elegessi a vuota naga a mia professione. Figessi au de nova main la midema via. Quella domanda vai io accentau durante mia prossima intervista.

0: Il prossimo protagonista va a visitare la piazza del lavoro. Nigine sviata, strecce sinistra, ma ben la linea diretta a tirsi acclamata preferita a El Priu.
1: Io sono Daniel de Plazza de Surroin, 33 anni, lavoro scolenari.
0: A quei già da pigli imprendisati.
1: Qui mava per un curì in una piazza d'imprendisati, va a fare differenze fu frignadis. L'uso veniva la decisione al dispert che l'en è il materiale con qualche olio l'uvra. Allora le domande scrinari di lenari, su interplirs fu frignadis, se lo stau clar che olio fa le lavoro del lenari.
0: C'è fascinante vus il più fecce vid le lavoro del lenari?
1: Al pibisco lenari è la variazione delle lavors. Indi è in un bureau o planisesce in a casa, al di suenter è in svide produzire gli elementi per quella casa, con l'antica casa lo producide se di montare quella casa, se il baguette, dietro è il pibi momento perché in svese ho da tocco e quins a faccio, c'è chi dat.
0: Hai dato in aga il momento che vus vester ciao, ma forse tutti non fatti c'è autor.
1: Als Betreiber sind schon echt geil, mo quello sperpus besser mit au, din sehr contents, con cui quinze stiava fa minche di.
0: Hast du forse udi in dus de quals Betreiber checke quei wesse wo esser?
1: Un quei che mon fe budien con maschines, le schon stau l'idee de fa stiele direzion din maschinijons de din excavatur, mo io sai che ho wesse so alti spertle o lung rus, perché i de noch mil meini lau fech monotone lavur.
0: Per Daniel De Plazza è la professione del Siemi quella con massa variazione a Nigina Leungurialla. Ascia è qua è durante il suo tempo libero. I giovani che portano una capeccia con pala si muovono bugen. El va con schis, a buldra, ni a viaggia. A c'è Daniel De Plazza le persone che maneggiano mo in apprendissati. Na, qua va toch proprio il gi.
1: Io capisco quella vista. Hozzel di ans Schibia, Voies, a possibile dats, per la vetta, chi sa fa, decider con 15 giorni, sonce chi sa fa, als prossims giungontons, oi busci sempre. Da jetz, a nos au capi minchin, che fa in zekon, nia in tirz imprendisadi.
0: El setz, segi zwar adina, stas lenari de pisse imprendisadi, mo il leug de lavur, agie el mi dau den terren. In prima langquart, Lu e Jappazel a suenter a Rabeus, nu che lei anussa. Ad eschel a genflau si profession già ne vend lanciata, teti per el insomma bu mo quella via, requinti ium de surein durant caltai a tia rinalsa. Mo zicei stoppi propi esser.
1: Al plige et non mio meini al più importante. Jetzt kun denes... San stracio bufasci biasco cum plige.
0: A cun ils che terligen ad insuri, risponde el mia devosa demanda. Se vus vesses una gà 15 giorni, a se vesses ancurio x in apprendisadi, x in scolazion, c'è figesses?
1: Io figesse puspe lenari. Io dice vens, se vesses una gà fein apprendisadi, ed eus chias bufa lenari, se vesses buccio che figesse.

0: Daniel De Plazes, eis el forse in exception per vi enflau seu destin professional schon zu enter l'emprima storta, già durant di emprendisadi. Ni gecem pa placativ, la profession per la vita datis truspli. C'è manegia Corina De Nuder la cusajadra de profession leutier?
1: Els pi poch s'imprenden azindi un mister e resten in quel durant tot la vita de profession. Punto er las possibilitäts kellas vastes e la generation più giuf natira era nütz kellas possibilitäts. E un po' schüt er un po' da mettere in domanda calciosa ed er els müde meins es confermer col mond del lavoro actuel. Il mond del lavoro kellas ad una gel müdo e dat sind dies müde ler els müde meins capiten forse un po' pi schwelt. O wegen er realisos pi schwelt.
0: Els resultats din report di Uffizi Federal de Statistica del Fenadur mussen il midem a leg. Ion Vergau a circa 1800 persone midau plazza. De quei redun 4% an teifer la midem interpresa a tud els auters an fac la midada en in autra facenta. Ceca croda e en ei, cula via dicna pren il diember de las midadas professionales giu mercantamein. Ferton che radun in ciunavel de las persunas de 15 an tocan 39 ans, al mi dau plazza ion 2021, es ist auti a las persunas de 51 an tocan 64 ans, sullettamen 6%. Gest persunas giufnas staten sa venza von grondas decisions. Danton è pitar de la vita san de mondas ad ina puspei cumpare. C'è è meu proxim pass? C'è possibla dads vaieu? C'è scolazione droviau per quei ni quei?
1: Il nostro sistema di formazione permeabile sporge er possibilità di fare mille mainz e la carriera. E al comincia mainz è semplicemente importante che comincia es fa o in una formazione di base professionale o che fa in una scuola media. È semplicemente importante fare un kelschelling una volta un primo diploma.
0: A lui stata nozilgi en comprejazione con eun avon cium contons massa portas aviartas. E Corina De Nuder, che è cusajadra sameden, a bo fac mo ina via. Avon la cusajazione professionale a ella luvrau biaons sco pedagoga curativa en scola primara ni en scoletta. Avon es ella stata scolasta sil scalin primar. Si in primi stregn e i bupli automaticamente el de vos, survenda cusajazione de profession in una nova montada. La clientella de Corina De Nuder vegn ozilgi pi baul et or differents motivs.
1: Els vöglien savair un po' cicce d'osch lieu encia e mettem mincia tender in domanda la situazione actuela. In più aspem appunto ens smüder ils interess durant l'egna carriera o er il gewusst sie wie eine neue Schwede und sie wünscht wie lup professionell es paar formär durant il temp de lavur e allora er lausche dit work life balance e con quei avon de temp libero
0: work life balance in a nozion che survenia dine de pli importanza el mund de lavur scola cusejadra de profession declara wie avon
1: Un müde meint oder müde meint der Piboten dazu und schon il Javüsch und po de Pü Flexibilität er per Soluzions individuelles o la Kompatibilität de la Profession cu la Familie o er un po la Domanda del Sinn de la Lavur.
0: La Lavur sto pi ia prau cu la vita privata a bo contrari. Sco quel il patrace era forse una von ons. Leutier vegni il gron mentun de pusevladats a las differentes rutas ca mincin a mincin de nus sa i. Mo covese el la luo? La dreccia via?
1: La gista via el individuela e na in mincia cas es la via directa possibla o er la meldra?
0: Se perfecciona mi da la profession per vegni contents ni perca la se comporta cu la vita privata. Quei trova coraggio. Ed è bozzi c'è per mincina mincina. E la cusajazione de profession deti denton adina puspei surpresas, tradesce Corina De Nuder.
1: Punto un po' che ha capito che la nostra clientella già vuole il mio mind complet e mince tempo proprio arziavi una lunga carriera con gera sfide c'è un gira d'anire brocci. In quella situazione è senz'ont er stutt es per part con kent energia e kent courage e ce le liet oper part per fer usche una via completa mainch nova con der cio geres schwides e per part er perdites finanzielles.

0: Also ja, son recibles. Consensius, va bene a buona luna.
1: A scia descriveremo de mond se sets. Ad el è in verscher nuz de surpreses, c'è che pertocca sies professions. Con ses 28 anni ha el son preu in qualin sviada a fag viltes, in antir catalog de clamadas ha el gian pruavo.
0: E che quei giuntic el mei quei desideri de provare novas causas, vese novas imprender causas. Io credo che halt, sti fas differentes clamadas, esti cintassi o alti lat, also ti asbia sase cintic de tot, forse per si profondi, co in cui si sono tanti mi nemmi stregni, aber che sa l'intic idea de tot, e ben prendere sas tot.
1: Antupau vai auremo de mond durante il lavur sco survigilader del provvedimento d'aua e la regione de Glarunna. El procura che vini de totems au a jubra de beiber o de la spinna, per quei controlesce a mantegna las fanteunas, reservoirs a linges, a mira scia che la qualità de l'aua constetti. Lu, cui avai antupau il giuven de buona luna, avon bia ben quattro mains, aveva già dato giù si a piazza leo su entrino a miez. Per gli imprim vizit c'è del mun, a lui s'ave fatz c'è niev. Se un prendisadi a el de jetz temps fatz co sanitar en sur selva.
0: Io ho avuto subito a Ronda a fare un tiro vittil mi dem, e poi fatz fa il schnupprin, per un manch, sco sanitar, a sciò knut, a letto va schon quittau da onnitic, brauso na vos, o quittau da onque, Allo war scott che tau che ho giù fin in prendisali, war scott sanita war scott santeu, also quei ogni buon essere per il resto della mia vita, e sto a mi da, also le sue vizinte che c'è, ed un po' vò causas, allo hai se che c'è d'aua, sia che, e allo va due anzi in me per il, perché allo vuole bugien, ne va con animal, ed la natura sono bugien, allo sente due anzi va allo è, c'è ho bene, per spiegare vos, senza c'è auto,
1: Sco Greenkeeper al giuven, oriundament de Wurz, lo saveu luvravi na von giudò e la natira, responsables per la cira ad il stand della plazza de golf. Ad un viern al mince mai musau seu ingin sco scolage de schis a pign a gron. Den terren ad ina puspe imperiam nas entiaras jastres. Costa Rica, Africa del Sud, nie Belis. Gesta na voz de las vacanzas a ilan cietzia nova plazza sco montader de bijels a survigilader del provvediment d'aua a quera. Bo inamidada del tutta faccia quella ga.
2: E di rova, per son un po' curaggio de puspei in cever si etter nul?
0: Ja, son. A via caic, da mai che ho a dina puspei mes me in quella situazion d'un cever in scenief. E si, tu cumpo plisci naus, tu cuessin dis aus, da fa quei. Pass. Perché se si dice che non è facile, si impiega un pass, che si è usato, che si è usato, che si è usato, che si è
2: usato, che si è usato, che si è usato, che si è usato, che si è professione della vita in imprenenz, che si è usato, che si è usato, che si è pensionaus.
0: Also per me è dato che no. Io sono abbiamo libero, se fai abbiamo un problema, per causa, se io sono abbiamo voluto fare un tiro vittile con lui. Ja, sa se bi che sto non ti ravetto sa guardia o ni checka c'è din aber io che quei shock fit eintönig
2: contes sviade trovi per vusen token gewus weis im flau lecklemade ni dat in an quei vesil sentiment vus fi jetzt lentire vetelu adine puspendigens genief per qualche vincio glum gerus
0: ma quelle buone domande aber sa bi quei genau Aber ich sage, es ist Wetter, wo ein Kamidl und Klamada. Letztes Jahr, wie ein Busseibel. Ich kriege zwei Stunden schon die Laue, plus um eins. Aber es ist Wetter, wo ein Laue, so ein Wetter, wo ein Kamidl und da. Das ist vielleicht eine Spezialisation, die ich offiziell habe. Und ein Schock, aber vielleicht mit mir ein Fetscher Tutsi aus.
2: Und ich weiß, was du wisst, dass mit da, dass ich in der Lavur und ich weiß, was du weißt, ich sage, ich meine, fa schiebe a differentes causas schon c'è funzione bulon c'è und c'è autor.
0: Ja, klar, also ist ein Walti Lux. Aber wenn ist die so eine Tipi Juvens. Aber ist die in Schweizer nicht allgemein, also bereits ist ein kleiner Lavur als Mai. Das ist ja auch die Wollung, ja. Das ist diese Wiachze, aber causas die ist was zu bo, die Fatsch.

0: Mes quatter protagonists mussen la diversitat. In am flausia profession de siemi, schonsco juvenil, ad estas fideivels ad ella toconots. El vule uspo faina midada. Autors an perstu eis via mens per arrival drec leuc. A puspe autors en persuadi che lur via professionale e un de gicpo scritte alla fin.
1: Nos vains usche coole chances in nos paese, nos podeins fer usche bger. Se tu non es contente con tia mince di, con tia manster, fa quel cio sauter, prova or. I da usche cools mansters, cias pa lavorer da lindesci fin vende di eda vair. Propi er, una passion vita questa lavur.
0: Ina causa mussen tuttas quattro historias. Ei dat bo la dreccia via professionale, mo ben bia differentes. Contas stortes, contas svultes, che mincina a mincin de nuns sto fa, per quei dat in igin recept. Esser due nomnadamein quella clamada che va a prau con insets e che fa plagi, gi per gi. Producente de quella emissione è Anna Serard de Campel stada. La redazione Nora Pfister, che ha e setza già facina ni l'altra storta professionale. A co vesi otir vus?

0: Lamarella. Nus vainu diuavaun a Lamarella de Nora Pfister, cul tetel Contas Sviedas Professionales Drovi, per înflala drece via. Nora, cotier erter dati bie persunas, cionum priu de școlașta, on faci cafau, ne mecanis de d'auto, bie mistrens divers, avaun ce lu luvra al mond de las medias. E te as mi dau profesiun, das încurece la drece direcțiun. Ze quai stau il motiv de co ce te as elegiu quai tema per la emisiun de dots?
1: Ja, quai ja naturalmein e giugau in rolla cui as unse decidide pil tema, ja sai o dacine experiencia con gref chi sa esser de prender la drece decisiun cuin sei giuvens, ter tut quale spus elva dats cinzage e. Ma o sai ju, i dat bu in a fallida decisiun. Sviades ein bu ex num ce schliet, ja ella sancizun portavi in a vontei. A gradosa che bia giovanil sanancit il s'imprendissadis lanciato uest, vai eu simplen le umassà che vies professionales san esser fitch differentes a chi dat bomo ina drece via ad e bomo ina drece profession.
0: Se qual un pau in model cun in datum de scadenza imprendere in mistregn arrestater quel l'antira veta?
1: Scola cusegliadra declamata a gece l'emissione dati sono di una pipau che jeut, che fa qua escia, ma io credo il buchi vini insomma bua da il futur persunas che se deciden con 15-16 per una professione a stata nutter quella. Io credo la mia data è semplicemente che omis duas possibili dati san essere oz in success. Ci che eventirevels la vita durante e la mia declamata grada si bens con si ci che ha la coraggio de s'orientada nif professionalmente.
0: De cos'è quell'usso mi dau? De co mi den persona sozzel de plessevens lur clamada c'è un avanci un contons?
1: Avanci un contons eri biapi usitau kins steva suenti imprendissadi nil studi el medem menagi ni kins surprendeva forse scizun quel des genitours, savens e toccan la pensiun. Adozze questo mi dau fecci, il mondo lavur se svidu pesce più spert, i dat massa differentes vias de vignite la medema clamada, novas funcions neschen, abia interpresas specien ca lur collaboraturas e lur collaboraturs se scolescien ad ina puspei. Ad accella varte nella specie del luvres alas luvreras samidades, per bias quinte noz bo primo ina paga si gira, mo bene il sendela lavur, possibile dati da se sviluppare, la flessibilità, la compatibilità della famiglia e del lavoro, né in una buona balancia di work-life. Se qui va popri a prao con la situazione attuale da vivere, lui prende in scaggia piccione genei in una midata di plazza, che è un pibaul.
0: Te has arrestau con quattro persone, c'è in idas tot differenti vies, ne vende l'enari c'è anflo schon baut sia professione de siemi, tocca tir persone, c'è on sapientive mein auni nieden schiet tot de neif, ne esci zum pleres jedes. Oi dau ein tot quels disquers in moment c'è arrestaus spezial mein ein memori de te.
1: Ja dau bia bia la situazions, plen emozions, il tema è già fitch personals. Mo ina alu propi cefau mei, ed au intic de patercia, Patrick Barossosa, il scolasto fotograf, le zazza cugec, sin fa bugenzi cei, lui e quen anc la vurpli. Quai vuol gi, cin sto semplemen inflazi cei, cin fa bugen, a quai gi per gi, a lu anz acemen inflau la lavur del siemi. A quai e credeu acemen sintic il recept, ad in salu semplemen fa mince gi quai cajai a cor, a sin fa quei credi eu luenze ventirevel senza clamada. Io vai lumes in de monde quei etter mamezza e io credi che è vera mena scia. Plagevi del lavur quei porta lu contentiancia a quei jesse musau tircels treis protagonists che io vai asciau intervista.
0: Ce prendes te us personal main con te se anter ties intervistas e recercas per quella marella?
1: Che le vie professionali sono diventate sociali, biapi individuali, a chi dà da c'è neanche la drece via pli. Mincina da quelle quattro persone apriu tutto in altra via, a tutina in tutti arrivai al leo non che le lessen esser, nislmenz per il momento. In qualin anfla si professione da siemi forse schon concedis, restano fidevels, ni fidevle a quella, ad autors droven uncides nie plires novas enciattes. Per me è semplicemente confermato che in questo book compria l'accena via professionale con quella degli autors. I dati persone che sanno con 15 o 16 esattamente ciò che vogliono, Ad autors darom da pli temps, rinnen experiences, niu gegen pitar da una gaina novan chatta. Et tut quales variantes en til tutta fagien urten.
0: Nora, grazie pel discuers. La Marella de Vart, la dreccia via professionale, se vai vustat la de tutel tiams sin rtr.ch/cultura.

Pèl Rus, el puls de la música. RTL.

0: il dit der RTL.
1: Jo apinau pervuzi na surveste del splin importants temas de dots mesiamna niu nome Olivia Kristen buonasera. Ose sei klar, al si tema dara la noc sen domenja cun ina morta a sis personas blessadas e stau in amok, quaian las autoritats comunicau oz. Elas en fitz se diras, cel Svizzer de 43 ons, cia setz jus agli endis dis de la polizia cantonale del Giura e al delinquent. El ven examinaus psichiatrica main. Al motiv per gli amok e bejaun sclarius, tenor la polizia o agli citaus al mainz curont jedes cun ina buis alla fola a sianter cun ina pistola sen in auto. La vesnaunca de Sumvig vegn un drada cul Pri Rando al Premi Svizzer per projects extraordinaris ein connex cun sendas de vianda. Sumvig o transferiu la senda se la graina navent la vart saniastra se la vart dreccia da la val per qua ci e l'opli segir. La giuria lauda di anterauter al concept persistent a la realizzazion cun cierpa dolma tras la populazion locala. Sumvig survegn 20 meli francs. De Sumvich a Cuira, al marciau vell oi barjau ir sera, probabil per vida duas scandailas. Blessau zenegin, 4 persunas on istaviu evacua. La habitazion alla conduzada din a cese de pleres familias on las flomas destruiu del tot. Puras a purs ein Svizzera doin survenir de ple spazi de gi, aber e de ple responsabla dat avai pli pauc spensums administrativs. Quei propone il Cussel federal cio tramezza in consultazion al projekt politica agrara pel zons 2030 tocon 2033. Cum paragliau culs 4 onza vaun, vod il Cussel federal impundur 0,9% ple pauc, vod di 13,8 miliardas francs. Navent l'agricultura midanti il turism, la Confederazione vugi da sana hotels de montagna, quai cun 100 milions francs, cins vud da ora al zons 2028 tocam 2031. La fine mira è da da in staus d'ulteriures investizions ein regions de montagna. Sco proxim tracta il Parlament quella facenta. Taun paroz, io divise da vus in abiala serra, avineva un bien divertimain col program da RTR.
0: La Saira der RTR. Un sempre verz. Scuvrides. E hits. Musica non stop.

0: musica per gli Neskadin. Per dai. Per mai.
1: RTL.
0: Sempre mai.

Sarpei dar ciuffa la tremblonda, sün quai il diaval il du monda, ce portas tu sün teis divè. Sarpei dar dish, ma puppais que, sarpei dar dish, ma puppais que. Uei ce puipun, uei ce grandezza, co ce la liuja, ce bellezza, o sci da nanne lasciam dar. Trai strattas be per insaiar, trai strattas be per insaiar. Sün quai sarpei darti la sporgia, il diaval nulla si n'accorgia, e ti racunda let, or dalla cionna dal slopet.

Munchko un marniak, Jontsa parlot ci fern tabac, Jontsa parlot ci fern tabac.

Lungatg rumantsch, dad Antonia Sonder. Cul nos lungatg nel betg pert fatg, sans il patratg strosch fol tarvatg. Lungatg e met, ce exprim il plet, pil nos santeir, panzar e veir. Ed in nos spirt pac elevo, ed in nos cor betg cultivo, post pir ludar ta far da grond, rumantsch, restem bastard del mondo.